magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831. Se ti

sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso, ehi,

0: 3 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Preso tutto, anche se noi eravamo lì. La tua mansarda, i dischi sul letto, a parlarci nel buio. Dicevi ogni cosa resta, se te la ricordi tu. A volte sei ancora nella mia testa.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: Shop Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Facebook, Instagram e Twitter.
2: Mio papà è cresciuto a Sampi con due figli maschi. Il primo a 19, poi ho avuto me a 40 anni. Sono arrivato tardi e tu mi fai sentire il primo. Tu che un padre non l'hai avuto e la famiglia.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: my heart.
1: Sono le 5 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Sei tu del treno del ritorno. Che ne sai tu dell'Intercity senza biglietto dentro il bagno? Che ne sai tu del lavoro che faccio?

Che ne sai tu che ho perso il sonno e fuori è brutto tempo. Che ne sai tu della fatica che faccio ad ascoltare fino in fondo il tuo discorso.

10 settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i 7 nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti.

bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il fine settimana. Ariete, la vostra pazienza e perseveranza saranno messe alla prova, specialmente se avete figli piccoli e capricciosi o un partner molto pigro. Per evitare che lo stress accumulato rovini gli ultimi giorni di vacanza, prendetevi del tempo solo per voi. Toro, potreste voler rivedere degli amici che non vedete da tempo, oppure farvi una bella vacanza lontano da tutto e da tutti. Prendetevi cura di voi e delle vostre emozioni e dei vostri bisogni, per vivere al meglio i giorni a venire. Gemelli, potreste trovarvi a vivere una situazione di ambiguità oggi, in cui fingerete di stare bene, quando in realtà dentro di voi qualcosa non andrà. Ricordatevi che prima o poi ciò che avete dentro avrà bisogno di uscire. Cancro, presto potreste essere chiamati a prendere decisioni importanti che potrebbero avere un impatto significativo sulla vostra vita. Se possibile, cercate il consiglio di professionisti o di persone che hanno vissuto esperienze simili. Vergine, se siete in coppia, la vita a due procederà tranquillamente. Per i single, nessuna novità all'orizzonte. Qualcuno si sentirà fuori forma, ma solo per colpa di ansia o stress ingiustificati. Bilancia, per chi è in coppia, la routine potrebbe portare un po' di noia, quindi è importante introdurre qualche novità per mantenere viva la relazione. Sul fronte lavorativo ed economico, finalmente le cose inizieranno a migliorare. Scorpione, l'abilità nel relazionarsi con gli altri nel lavoro non passerà inosservata ai superiori, che potrebbero offrirvi nuove opportunità da valutare attentamente. Potrete contare su doti comunicative straordinarie che vi aiuteranno ad ottenere risultati positivi. Sagittario, prendetevi il tempo necessario per chiudere quelle questioni irrisolte che vi hanno causato stress e preparatevi a cogliere le opportunità che la giornata potrebbe portarvi. Ricordate che un ambiente ordinato favorisce anche la chiarezza mentale. Capricorno, considerate l'idea di fare qualche cambiamento per migliorare il vostro benessere fisico. Durante questa giornata qualcuno potrebbe confidarvi le sue preoccupazioni e voi sarete in grado di offrire ascolto e supporto. Acquario, le decisioni che prenderete in questo periodo avranno un impatto significativo sul vostro futuro. Negli ultimi tempi avete vissuto un ritorno al passato, ora però è il momento di voltare pagina. Pesci, è arrivato il momento ideale per effettuare rinnovamenti, attirare nuovi clienti e dare una svolta alla vostra attività. La serata si prospetta particolarmente piacevole e chi è in coppia

0: Sono le 7:02.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione, apriamo con gli esteri. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di Ratcliffe a Mosca. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. La missione segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Trump però assicura: ho parlato con Putin, non attaccherà il territorio NATO. Nepal e Tibet fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatisi al confine nelle scorse ore per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio da un ghiacciaio himalayano precipitato per oltre un chilometro verso il fondovalle. Di ora in ora il bilancio si aggrava, al momento le vittime accertate sono più di 390, tra i 1300 dispersi ci sono 3 italiani, Marco Ratto, orefice di Rapallo, e una coppia di italo-svizzeri. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza sanitaria, cibo, acqua e alloggi. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci condannato per crimini di guerra, è morto a 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica nel 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani. Ora la cronaca: i carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause della morte di una 45enne, il cui corpo è stato scoperto nelle ultime ore in un appartamento nella prima periferia cittadina. Sul corpo vi sarebbero segni di ferite causate da un'arma da taglio. Non si esclude alcuna ipotesi a partire dall'omicidio. In provincia di Alessandria, un operaio di 50 anni è deceduto mentre stava lavorando in un'azienda agricola. È scivolato in un tino durante le operazioni della vendemmia. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari. È indagato per omicidio il compagno di Noemi Impellizzeri, la donna trovata morta domenica scorsa nella sua casa nel catanese. La 33enne era stata trovata impiccata dai pompieri intervenuti per un principio di incendio. Si stanno ricostruendo le sue ultime ore di vita. L'uomo, intanto, attraverso il proprio legale, ha negato ogni coinvolgimento. Il calcio: la Champions League inaugura la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio, svoltosi nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco, ha definito gli accoppiamenti del maxi girone unico, con ai nastri di partenza 36 squadre. L'Inter affronterà Liverpool e Real Madrid, che sarà anche avversario della Roma, mentre per il Napoli ci sarà il banco di prova inglese con Arsenal e Manchester City. Sorteggio tostissimo per il Como di Fabregas, che alla prima partecipazione affronterà PSG, Barcellona e Manchester United. Oggi il sorteggio di Europa League. L'Atalanta intanto centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Con questo è tutto, a più tardi.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Venerdì 28 agosto 2026 è il 240esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.32 e tramonta alle 19.51. Il santo del giorno è Sant'Agostino. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 28 agosto del 1903 viene fondata a Milwaukee, in Wisconsin, la Harley Davidson, una delle case motociclistiche più famose al mondo, un mito senza età. Nel 1963, durante una manifestazione per i diritti civili che raduna 200.000 persone, Martin Luther King tiene il famoso discorso del I Have a Dream davanti al Lincoln Memorial di Washington. E nel 1988, durante un'esibizione aerea a Ramstein, nella Germania dell'Ovest, tre aerei delle Frecce Tricolori si scontrano in volo e precipitano sul pubblico, 69 le vittime. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 28 agosto del 1982 Giuni Russo è prima in classifica con Un'estate al mare. Nel 1998 i Gemelli Diversi lanciano il loro primo omonimo disco e nel 2004 Lo strano percorso di Max Pezzali è in cima alla Hit Parade. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Johann Wolfgang von Goethe, nato a Francoforte sul Meno il 28 agosto 1749 e scomparso a Weimar il 22 marzo 1832. È stato un drammaturgo, poeta e scrittore, tra i massimi esponenti della storia della letteratura tedesca. Ricordiamo anche Maurizio Costanzo, nato a Roma il 28 agosto 1938 e qui scomparso il 24 febbraio 2023. Giornalista, conduttore televisivo e scrittore italiano, è stato uno dei volti più noti della TV, considerato un vero innovatore in tale contesto come iniziatore del genere talk show. Compie oggi 64 anni David Fincher, regista e produttore cinematografico statunitense, uno dei più capaci e poliedrici della sua generazione. Spegne 57 candeline l'attore statunitense Jack Black. Buon compleanno anche a Thiago Motta, l'allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano naturalizzato italiano, compie 44 anni. Ne compie 41 il rapper e cantautore italiano Willy Peyote. E il proverbio del giorno è: non c'è sì gran boccone che sazi l'ambizione.

Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni verso il fine settimana. Ariete, concentratevi su chi avete accanto e cercate di capire, invece di preoccuparvi di essere compresi voi. La fatica non vi pesa, anzi vi ritempra. Se svolgete un lavoro intellettuale, vi stimolerà nel rinnovamento delle risorse mentali. Toro, con sicurezza delle vostre capacità, vi dedicherete ad interessi che metteranno alla prova le vostre abilità a tutto tondo. Durante questa giornata diverse gratificazioni vi aspettano in vari settori e questo vi riempirà di orgoglio. Gemelli, vi sentirete oggi più leggeri del solito e più inclini a preoccuparvi degli altri. Comunque sia, ricordatevi di dedicare anche del tempo a voi e a ciò che vi rende felici e vi nutre. Cancro, le stelle vi regalano una meravigliosa esplosione di energia positiva, facendovi sentire come se tutto fosse possibile. Una sfida lavorativa potrebbe essere proprio ciò di cui avete bisogno ora. Leone, oggi potreste avere conversazioni molto animate, sembra con poche possibilità di progresso. Siate comunque onesti e pazienti. Nella gestione delle finanze siate cauti e, se necessario, avvaletevi di preziosi consigli di chi se ne intende più di voi. Vergine, prendetevi cura di voi, dedicandovi con determinazione all'esercizio fisico quotidiano e cercate di evitare situazioni stressanti. Questo vi aiuterà a sentirvi più sicuri e in sintonia con voi. Bilancia, al lavoro i colleghi vi apprezzeranno oggi per il clima di ilarità che saprete creare. Portate con voi anche la vostra carica dinamica e diffondete ovunque una ventata di gioia. Scorpione, in ambito amoroso i sentimenti e la passionalità saranno al centro dei vostri pensieri. Tuttavia in alcune situazioni potrebbe lievitare qualche tensione. Per il lavoro agite con prudenza, evitando distrazioni. Sagittario, prendete in considerazione che alcune prese di posizione rigide potrebbero danneggiare l'armonia della relazione. Invece cercate di essere più comprensivi e aperti al dialogo. Capricorno, è il momento di confrontarsi con le cose che non quadrano nella vostra vita e trarre le giuste conclusioni. Se necessario agire in modo deciso, fatelo. Solo così riuscirete a superare questa fase di impasse. Acquario, nella vostra vita stanno maturando cambiamenti significativi tali da essere considerati di primaria importanza. Questo vi impone di essere prudenti. Evitate di giocare o rischiare troppo. Pesci, questa giornata può essere estremamente fruttuosa, ma è fondamentale evitare di agire in modo troppo avventato. Prendetevi il tempo per ragionare, pensare e riflettere attentamente prima di procedere. Oggi vi saluto con le parole di Erich Fromm. Solo chi ha fede in se stesso può essere fedele agli altri. Ciao a tutti e a tutte.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Up Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Facebook, Instagram e Twitter.
2: Vittoria ha gli occhi blu e viene al mondo in giù. La sento piangere, se non l'ho vista ancora. Riflette alla finestra una tendina rotta. Poi

0: smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 469. Lo ha riferito la polizia mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano segnalato oltre 1400 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui tre italiani. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine hanno ricevuto cure mediche dalla capitale Kathmandu. Intanto è alta l'allerta sull'Himalaya, dove due bacini ai lati del confine tra Nepal e Tibet rischiano di cedere.
1: Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. La missione segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Trump però assicura: ho parlato con Putin, non attaccherà il territorio NATO.
2: Ora la cronaca. L'autopsia sulla bimba di 4 anni morta di difterite a Palermo si svolgerà oggi pomeriggio nell'istituto di medicina legale del Policlinico del capoluogo siciliano. Intanto l'Istituto Superiore di Sanità ha confermato la positività alla malattia, quasi scomparsa in Italia, con l'ultimo caso rilevato nel 1996 del cuginetto della bambina deceduta. Contagiato probabilmente dalla piccola, si è salvato perché vaccinato.
1: Sono in costante miglioramento le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, che la sera del 12 agosto è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar di Barcellona dopo essere stato aggredito all'esterno di un locale, rimanendo in coma per più di 10 giorni. Il ragazzo ora, grazie al sostegno del personale, riesce a compiere brevi tragitti.
2: Il calcio. Il sorteggio della fase campionato di Champions a Monte Carlo regala all'Inter la sfida di Madrid col Real di Mourinho. I campioni d'Italia a San Siro ospiteranno Liverpool, Bruges, Shakhtar e Stoccarda, fuori con Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. Anche per la Roma c'è Mu, che col Real tornerà all'Olimpico per sfidare Gasperini. Giallorossi col PSG a Parigi e con lo United a Manchester. Il Napoli trova due inglesi come Arsenal e Manchester City. Per il Como, match memorabili con PSG e United in casa e a Barcellona.
1: Il tennis, sorteggiato a New York il tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Cobolli esordirà con l'argentino Comesana, mentre Musetti se la vedrà col britannico Ferri. Sonego si troverà di fronte la testa di serie numero 1, che in assenza di Sinner e Zverev.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Silvia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto facendo la scorta perfetta per la dispensa.
0: Quale dispensa? Quella in cui non entra più nemmeno uno spillo?
1: Ah, per queste offerte lo spazio si trova per forza. Tonno filo d'olio mare aperto da 360 grammi a soli 3,99 euro e biscotti Balocco da 700 grammi a 1,69 euro.
0: Ok, preparo gli scatoloni in salotto. Arrivo a caricare la macchina.

Il 28 agosto torna a sorridere. Mattina luminosa, aria pulita e un pomeriggio che resta piacevole, con massime sui 24-25 gradi. Le nubi passano, ma non si fermano, lasciando un cielo che resta affidabile. Una giornata semplice, chiara, che non chiede interpretazioni. È il giorno perfetto per una pausa all'aperto senza pensarci troppo.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Music Box. Parliamo ora di bilancio e programmazione economica regionale. La Giunta ha adottato il documento di economia e finanza regionale 2027-2029, primo documento strategico del nuovo governo. Il testo aggiorna gli obiettivi già in corso e introduce le nuove linee di intervento che guideranno l'azione regionale nei prossimi 3 anni, ora all'esame del Consiglio.
1: Ed ora la pagina dedicata ai provvedimenti dell'area istruzione, cultura e politiche identitarie. La Giunta ha approvato l'organizzazione dell'11ª edizione di L'Opaner, i Pani delle Alpi, in programma il 17 e 18 ottobre. L'iniziativa coinvolgerà una 50ina di comuni, con l'apertura di oltre 70 forni e numerosi mulini, per valorizzare la tradizione del pane, trasmettere saperi antichi e stimolare l'interesse dei piccoli agricoltori verso la coltivazione dei cereali.
0: Voltiamo pagina e andiamo ai sostegni per il commercio al dettaglio. Approvati i criteri per i contributi 2026 destinati agli esercizi di vicinato e ai centri polifunzionali di servizio. L'intervento, previsto dalla legge regionale 10/2026, punta a rafforzare la rete commerciale di base e a garantire servizi essenziali nelle aree più periferiche.

0: Luca, dove sei?
1: Di ritorno da un trekking sulle nostre montagne e con una fame da lupi.
0: Allora fai un salto alla CEDAC. Ci sono offerte perfette per ricaricarti subito. Pasta Rummo da 500 grammi a soli 79 centesimi e passata Pumarò Star da 700 grammi a 99 centesimi.
1: Un bel piatto di pasta fumante con il tuo buonissimo sugo. È la combo perfetta per riprendersi. Passo subito in via Paravera. CEDAC.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord-ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: le 9 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. È salito a 469 il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni improvvise che hanno colpito mercoledì mattina il Nepal. Lo riferisce la stampa locale citando i dati diffusi dalla polizia nepalese. Intanto i soccorritori sono al lavoro per tirare fuori oltre 100 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel di una centrale idroelettrica, salvati altri 350. Sono invece oltre 500 i turisti stranieri evacuati. Tra i 1.400 dispersi ci sono anche tre italiani. È alta l'allerta sull'Himalaya, dove due bacini ai lati del confine tra Nepal e Tibet rischiano di cedere. Per questo motivo la Cina ha sospeso un'operazione di soccorso, ordinando alle squadre impegnate di rimanere sul posto in attesa di ulteriori istruzioni.
2: Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito questa mattina il Golfo di Aden tra Somalia e Yemen. Secondo l'Istituto Geologico Statunitense, il sisma di origine superficiale è stato registrato alla mezzanotte 7 minuti ora locale, circa 145 chilometri al largo della costa somala. Il centro di ricerca tedesco per le geoscienze ha stimato invece una magnitudo di 6.2. Non sono al momento disponibili informazioni su eventuali danni o vittime.
3: Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. La missione segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Trump però assicura: ho parlato con Putin, non attaccherà il territorio NATO.
2: La cronaca: sono stati chiesti i domiciliari per Alessandro Chiani, 19 anni, condannato a 20 anni per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, 22enne rimasto gravemente ferito a Milano nell'ottobre 2025. Dopo la condanna, l'imputato ha intrapreso un percorso di giustizia riparativa. Le parti civili hanno riferito di non aver mai percepito un sincero pentimento da parte di Chiani. Un percorso realmente riparativo, hanno scritto, richiede tempo, sacrificio, continuità e responsabilizzazione autentica.
3: Scuola: sono iniziati in questi giorni gli esami per il recupero dei debiti per coloro che a giugno hanno avuto la sospensione del giudizio. Sono il 17,7% degli studenti delle superiori, quasi 1 su 6. Basta una sola insufficienza per ripetere l'anno, ma alla fine solo l'8% dei rimandati viene bocciato in via definitiva. Per il ritorno sui banchi invece bisognerà attendere il 7 settembre, data in cui suonerà la campanella per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano. Poi via via le altre regioni. Gli ultimi a rientrare in classe saranno gli studenti pugliesi.
2: Il calcio: la UEFA alza il livello dello scontro con la FIFA e valuta una denuncia penale contro il presidente Gianni Infantino davanti ai tribunali svizzeri. Al centro della vicenda c'è il progetto, poi ritirato, di affidare a una società controllata la gestione commerciale dei principali eventi calcistici, compresi i mondiali, con l'ingresso di investitori privati. Tra questi c'è il fondo newyorkese di Joshua Kushner, genero di Trump, che avrebbe dovuto versare 4,2 miliardi di dollari per una quota del 20% della società.
3: Con questo è tutto, a più tardi.
0: La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.

Eccoci, buongiorno, fermo tutto, venerdì 29 agosto, puntata speciale della Giostra. Vi ricordo in apertura il numero per interagire con noi, 349-722-5831, sempre e solo via WhatsApp, volendo gli SMS, ma meglio WhatsApp, assolutamente meglio, perché non so se funzionano ancora gli SMS, devo essere sincero.

0: Allora, uno studio che secondo me dice solo una cosa ovvia, cioè una cosa di cui abbiamo parlato più volte anche con Licia Coppo, pedagogista, che dovrei invitare, adesso la contatteremo, e certifica che dare uno smartphone in mano prima dei 13 anni è rischioso. E ci sono stati degli esperti che si sono riuniti intorno a questo studio pubblicato sul Journal of the Human Development and Capabilities, che mette in evidenza i potenziali rischi ed effetti negativi che ha lo smartphone sugli under 13. Lo studio peraltro non ha avuto un campione piccolissimo, 100.000 giovani, scoprendo con questo che chi aveva avuto il primo cellulare da bambino tendeva ad avere una salute mentale più fragile da grande. È una roba allarmantissima, molti purtroppo scambiano poi il telefono per babysitter, quindi c'è questa cosa qui. Vediamo tra poco come ha proceduto lo studio nel suo sviluppo, nelle sue evidenze, e soprattutto quali sono poi questi rischi, in cosa si concretizzano.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa, ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: La giostra.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

sì, viene confermato dalla scienza, quindi, che usare uno smartphone prima dei 13 anni può aumentare i rischi legati alla salute mentale. In particolare si parla di bassa autostima, difficoltà nel regolare le emozioni, pensieri negativi e anche una certa disconnessione dalla realtà nei casi più limite. Le conseguenze sembrano colpire in modo diverso ragazze e ragazzi. Le prime sembrano essere più colpiti, mentre i secondi un po' più stabili, un po' meno, diciamo, bersagliati forse anche da tutti i messaggi, insomma, che ci sono, l'idea di corpo, tutto quello che esiste sui social network, che conosciamo molto molto bene. Quindi gli esperti, dopo aver delineato questi tratti, hanno fatto anche un appello ai genitori, cioè di adottare un approccio precauzionale. Per farla breve, non dategli di mano prima almeno dei 13 anni, questo è quello che dico.

0: a Giostra.
1: Guarda, non è che c'è tanto da vedere, con uno stile di moto così, come vedi qua, c'è uno stile di fisico del genere, può accompagnare solo.
2: Vi possano ammazzare.

0: Boxer.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Ed era il Music Box. Vi ricordo che tra un po' ci sarà anche il disco libero, ma in ogni caso tutti i vostri suggerimenti musicali che ci potete inviare su WhatsApp o via SMS al 349-722-5831 noi li teniamo buoni e ce li giochiamo all'interno di uno di questi due spazi, magari in tutti e due, chissà.

questo è il genere di notizie, per cui io vorrei scusarmi prima ancora di partire con leggere la notizia, perché so già che non andrà a finire bene questa cosa, ma io non posso esimermi. Io mi trovo davanti a ste notizie, mi girano le scatole e alla fine ve le devo portare lì, ve le devo portare da leggere. Voi sapete che cos'è? Se conoscete l'inglese potete arrivarci. La poop anxiety, come cavolo si pronuncia, è l'ansia di andare in bagno, praticamente. Cioè, ci sono persone, io devo dire la verità, ne conosco una, quindi è vera questa cosa, che non riescono a espletare le loro funzioni fisiologiche se non si trovano nel proprio bidet, come si dice, il cesso, mi viene da dire, ma non si può in radio, no? Il sanitario di casa loro. Cioè, queste persone possono anche passare giorni, ma ti giuro, l'ho visto con i miei occhi, giorni senza andare in bagno, se non hanno, diciamo, la loro toilette che conoscono bene, con la loro ceramica a casa loro, così. E quindi ci sono degli esperti che hanno deciso di riunirsi e fornire dei fondamentali, io mi scuso davvero, sono davvero mortificato, fornire dei consigli su come si fa a evitare, che poi può creare dei problemi seri di salute, cioè una cosa da non trascurare. Cioè, se fai un viaggio di 2 settimane, cosa fai? Sei rovinato, vediamo tra poco, diamo dei preziosi consigli, vai.

0: Bene, torniamo su questo argomento perfetto, soprattutto se siamo verso l'ora di pranzo, ma anche prima, che è la poop anxiety, cioè la paura, l'ansia di andare in bagno se non nel proprio bagno. E gli esperti danno dei grandi consigli fondamentali, sottolineando che cervello e intestino sono collegati più di quanto possiamo credere. C'è un filo proprio che li mette in grande connessione. Infatti molte volte lo stress è lì che va, devo dire, a incidere, no? Sul processo intestinale. Quindi come si fa? Come si fa? Allora, ma posso dire che sono un po' anche abbastanza stupidi questi consigli, scusami, adesso bisogna evitare i bagni pubblici, ho capito, ma il problema è proprio quello, cioè non lo so, saltare i pasti per paura non fa che aumentare l'ansia, questo peggiorerebbe, penso sì, ci arrivavo anch'io. Invece iniziare, dicono, gradualmente assaggiare ambienti diversi per desensibilizzarsi può aiutare, come in tutte le fobie, vai step by step, con calma. E poi ancora la respirazione diaframmatica e il metodo 478, che non so più bene cosa sia, penso sia una tecnica di respirazione basata sui secondi, qualcosa del genere, sono ottimi per togliere i segnali d'allarme del sistema nervoso sovraeccitato. Se però l'ansia è così forte da interferire con la qualità della vita, ci sono figure specializzate in questo che offrono anche terapie cognitivo-comportamentali. Purtroppo, vedi, sono argomenti che a me fanno ridere, ma non fanno ridere, sono drammatici, sono persone che vivono una vita infernale, non possono muoversi per più di qualche giorno da casa, devono sempre calcolare tutto, è brutto, quindi sì, rivolgetevi se avete bisogno a medici che lo fanno, sono esperti che lo fanno per questo. Bene, grazie, ho finito questa parentesi Masterchef anche per oggi, benissimo, possiamo proseguire? Sì, vai.
1: E siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri,

Non fanno figli perché sono tutti individualisti, c'è cioè un individualismo insopportabile. Dopodiché arriva l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori che ci dice che mantenere un bambino nei suoi primi 12 mesi di vita costa, se ti va bene, 7.400 euro, se ti va male 17.500, cioè c'è una forbice in questo range. I prezzi sono anche aumentati, più 5% per i costi minimi, più 3% per quelli massimi, è una cifra che non tutti possono permettersi, cioè, molto banalmente questa è la situazione. Pensate, per i pannolini si spende nel primo anno di vita tipo 800 euro, porca miseria, alimentazione siamo sui 4.500 euro grosso modo tra tutto. E poi ci sono tutte le altre spese che uno non tiene neanche in considerazione, non so, l'abbigliamento, le attrezzature varie, passeggino, lettino, seggiolino, a questo aggiungiamo prodotti, giochi, babysitter, imprevisti, insomma alla fine il conto è quello che vi dicevo prima, insomma. Dopodiché ci sono anche persone che non solo spendono quei soldi, ma ci aggiungono anche la baby shower, che costa tipo 1000 euro, una cosa del genere. Se non sbaglio è quella cosa che si fa per tipo dichiarare il genere del figlio, no, una roba del genere, sì esatto, una festa pre-nascita ispirata alla tradizione americana, giusto che c'era anche qua, ha dovuto importare questa cosa, tipo Halloween.

la giostra. Sono le 10 e un minuto. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 475. Lo ha riferito la polizia mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano anche segnalato oltre 2381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui tre italiani. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu.
1: Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto a 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani.
2: È morto Re Harald V di Norvegia, aveva 89 anni ed era stato ricoverato giorni fa per una forma di anemia emolitica. Era sul trono dal gennaio del 1991, succeduto al padre Olav V. Il principe Håkon, 53enne, e la moglie saranno i nuovi regnanti a Oslo.
1: La cronaca: oltre 17 kg di shabu nascosti nei bagagli e due corrieri finiti in manette. È il bilancio dell'operazione condotta all'aeroporto di Fiumicino dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma, in collaborazione con l'agenzia delle dogane e dei monopoli, che hanno arrestato due cittadini messicani.
2: Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito gravemente in quello che al momento sembra essere stato un agguato. Il fatto è accaduto in una frazione di Cassano allo Ionio, nel Cosentino. I due uomini, secondo quanto si è appreso sino ad ora, si trovavano nelle vicinanze di un bar, nel pieno centro della frazione, quando dopo le sei una o più persone si sarebbero avvicinate ed avrebbero sparato con armi da fuoco.
1: Calcio: l'Atalanta centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Sentiamo il tecnico della Dea, Maurizio Sarri.
3: Una partita difficile, l'avevamo già capito dalla partita andata, e stasera si è ripetuto la partita difficile. Siamo stati in difficoltà però solamente nei primi 10-15 minuti, dopo penso abbiamo fatto una buona partita e alla fine usciamo vincitori meritatamente. Ci tenevamo un po' tutti e quindi siamo contenti. Eravamo stati sfortunati nel sorteggio, perché è un playoff di Conference, trovare una squadra di questo livello non era facile, però è andata bene, dai, siamo contenti.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
5: Ci sono simboli che sembrano universali. Li riconosciamo al primo sguardo, convinti di conoscerne il significato, ma la storia ci insegna che quando un simbolo attraversa i confini può conservare il volto, ma perdere l'anima. Mi è tornato in mente un vecchio modo di dire piemontese, ciocca per broca, cioè scambiare una campana per un chiodo. Due oggetti che non hanno nulla in comune. Avviene quando stiamo attribuendo alle cose un significato che non hanno mai avuto. Il caso delle tre scimmie, quella che non parla, non sente, non vede, è forse il più emblematico. Per noi occidentali queste scimmiette sono quasi automaticamente il simbolo dell'omertà. Non vedere, non sentire, non parlare, per evitare di assumersi responsabilità. Eppure questo non è il loro significato originario. Le tre scimmie hanno un nome, prova a dirlo in giapponese: Mizaru, Kikazaru e Iwazaru, e una precisa collocazione storica. Siamo nel 600. Il celebre pannello ligneo del santuario Toshogu di Nikko in Giappone le rappresenta. E dietro questa raffigurazione c'è un intreccio di buddismo, taoismo e tradizioni popolari, secondo le quali tre spiriti osservano il comportamento degli uomini per riferirlo alle divinità. In quel contesto, coprirsi gli occhi, orecchie e bocca non significava ignorare il male degli altri, bensì scegliere di non lasciare che il male entri nella propria interiorità. Cioè un invito all'autodisciplina, alla purificazione dello sguardo, dell'ascolto e della parola, un messaggio spirituale, insomma, non una giustificazione all'indifferenza. Quando sono stato in Giappone, una delle cose che più mi colpì fu proprio il sincretismo religioso, cioè vedere con quanta naturalezza convivano nella stessa popolazione pratiche shintoiste e buddiste insieme a altri elementi di tradizione. Anche le tre scimmie nascono da questo intreccio culturale e religioso. Arrivati in Europa e poi in America, complici la loro straordinaria forza visiva e la diffusione come souvenir, oggetti decorativi e oggi emoji, le tre scimmie hanno perso il contesto filosofico che le aveva generate. La nostra cultura, fondata sul concetto di responsabilità pubblica e civile, ha reinterpretato quel gesto come il rifiuto di denunciare il male. Gli antropologi parlano di traduzione culturale, cioè un simbolo migra, mantiene la stessa immagine, ma cambia completamente significato perché viene reinterpretato dalla cultura che lo accoglie. La lettura occidentale delle tre scimmie è diventata così diffusa da influenzare almeno in parte anche il Giappone stesso, dove il significato originario convive ormai con quello importato dall'Occidente. È una lezione utile. Conoscere davvero una cultura non significa mai limitarsi a importarne le icone. Significa cercare di comprenderne le radici, il contesto, la visione del mondo che le ha generate. Altrimenti il rischio è sempre lo stesso: credere di aver capito tutto e invece fare esattamente il contrario.
4: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.
0: La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.

Ok, possiamo entrare nella seconda ora ufficiale dopo le notizie. Abbiamo fatto tutto, la puntata è omologata. Ah no, devo ricordarvi il numero, anche se è una puntata speciale, lo faccio per sadismo. Per scriverci 349 722 5831.

Addentriamoci allora nel magico mondo della suscettibilità. Non so come altro dirlo. Siamo sempre alla ricerca di nuove cose che ci possano offendere, sembra, no? Negli ultimi anni. E adesso è arrivata un elenco, una guida, un elenco, una lista di complimenti che possono essere offensivi. Voi direte, come fa un complimento ad essere offensivo? Sarà successo però anche a voi di ricevere dei complimenti che magari erano in buona fede, magari volevano davvero dirvi qualcosa di positivo, ma che in voi, magari per motivi che l'altro non poteva sapere, hanno invece avuto l'effetto opposto. Io qua ho di fronte a me un elenco, ve ne dico alcuni, mi dite se anche per voi è così. Tipo, sei così bella o bello, come fai a essere ancora single? Questa cosa apparentemente cos'è? Un complimento, mi stanno dicendo sei molto bella o molto bello. In realtà può sembrare un complimento, ma sottintende che per essere felici o accettati serve un partner. Cioè ti stanno dicendo sei infelice sostanzialmente, che non hai ancora raggiunto uno step che prima o poi dovrai fare, quello di stare con qualcuno, che non è detto che debba essere obbligatorio. Quindi questo è offensivo, forse un parolone, però può essere sì un dare per scontato che tu cerchi una cosa che magari non stai cercando, cioè magari stai benissimo per i fatti tuoi, insomma. Un'altra cosa, quando questo sulle donne, diciamo che sono in dolce attesa, che sono incinte, dire a una donna, beh, non sembri neanche incinta, equivale a giudicare il suo corpo in un momento comunque delicato e personale, quindi magari evitare proprio commenti è meglio. Perché in effetti, come ci ricorda questa guida, insomma, la gravidanza modifica il corpo in modi diversi per ciascuna e non esiste un aspetto giusto o standard da rispettare. Io non so voi, ma in generale qualunque commento sull'aspetto fisico, gravidanza o meno che sia, lo starei lontanissimo, a meno che proprio non sei in una confidenza tale che te lo puoi permettere, ma campo minato da evitare per quanto mi riguarda. Non so voi come la pensiate.

Proseguiamo allora in questo elenco di complimenti che sembrano tali, ma in realtà possono risultare offensivi per l'interlocutore. Può essere anche una guida utile per le persone che magari avessero qualche dubbio. Ci sono alcune cose che in teoria, secondo chi ha scritto questa cosa, non dovrebbero essere proprio dette. Un'altra di queste è: se solo avessi io il tempo libero che hai tu. Perché, scusami? Questo in teoria perché nasconde un confronto. Chi lo dice suggerisce che l'altra persona abbia meno impegni e una vita più facile, mentre ciascuno affronta responsabilità diverse, tutte importanti e impegnative a modo loro. Quindi non ditelo, se posso darvi un consiglio, soprattutto agli insegnanti, non ditela questa cosa, che tendono un po' a essere incazzosi sul tema delle ferie, eccetera. Quindi non fatelo con maestri e insegnanti. E poi ancora, hai perso peso? Ecco, questo siamo nel campo sempre delle cose fisiche, evitare perché non hai idea di cosa, come si vede una persona, come si percepisce, cosa può generare un commento, quindi proprio lontani da ste robe, anche secondo me qui sono molto d'accordo. E poi anche che bella o che bello che sei, non ti ho riconosciuta. Dietro questo commento si nasconde anche qui un confronto poco gentile, perché implica che in passato quella persona fosse meno gradevole a livello fisico, no? Quindi pur suonando come un complimento può risultare offensivo e sminuente, però posso dire questo no, cioè qua ti sto dicendo, non te l'ho detto prima, ti sto dicendo magari eri già bellissimo ma sei ancora meglio adesso, cioè può anche essere questo, perché deve implicare che prima fossi un cesso, scusa, non è detto. Ogni tanto secondo me si tende a essere anche suscettibili un po' troppo, alcuni ci stanno, altri non so voi, ma non li considero.

0: Beh, questo musicalmente è sicuro uno dei momenti più attesi della giornata, secondo solo al disco libero, ovvero il Music Box, col quale ci colleghiamo subito. Music Box.
1: September 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data: 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
2: Ora passiamo al dramma che ha colpito il Nepal e che coinvolge anche l'Italia. In Nepal continua a crescere l'angoscia per i 3 italiani ancora dispersi dopo la devastante ondata di fango che ha colpito il confine con il Tibet. Secondo le autorità nepalesi, il bilancio è drammatico: oltre 390 vittime e più di 1300 dispersi, molti dei quali turisti stranieri. Tra gli italiani di cui non si hanno notizie ci sono Marco Ratto, gioielliere cinquantenne di Rapallo, e una coppia italo-svizzera che viaggiava dal Tibet verso il Nepal. Le agenzie di viaggio hanno perso i contatti al valico e non è chiaro se siano riusciti ad attraversarlo. Intanto due connazionali, Valentina Piccinini e Stefano Lotumolo, risultano tra i 27 turisti tratti in salvo nelle aree di Timure e Bote Kosci. La Farnesina ha già contattato oltre 130 italiani presenti nella zona e ha inviato personale a Kathmandu per assistere le operazioni di ricerca. Sul posto, più di 9.000 soccorritori sono impegnati in una corsa contro il tempo, ostacolati da strade distrutte, ponti crollati e comunicazioni interrotte. E mentre si teme una nuova piena, cresce anche l'allarme internazionale. L'OMS segnala oltre 10.000 famiglie in urgente bisogno di aiuti, mentre continuano ad arrivare squadre e forniture da diversi paesi. Una tragedia che attraversa confini e nazionalità e che ci colpisce tutti. Voltiamo pagina e andiamo alle politiche regionali per la ricerca. La Giunta approva l'avviso per i voucher destinati alle borse di ricerca, rivolto a imprese e organismi con sede in Valle d'Aosta. Stanziato 1 milione di euro, con contributi fino a 24 mesi per ogni borsista. La misura si inserisce nel piano di sviluppo industriale e punta a rafforzare competenze e attrattività del territorio. Prosegue anche il bando ricerca 2026. 14 progetti in valutazione e 3,5 milioni di euro per sostenere innovazione e sviluppo sperimentale nelle aziende valdostane.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

ho appena scoperto una cosa, vabbè, ho scoperto di essere un trasgressore di lunghissima data, io non lo sapevo, ma quando si fa benzina non si può usare il telefono, io non la sapevo questa cosa qua, ma ci sono cartelli, qualcosa, non ho mai visto nulla io. Usare il telefono durante il rifornimento è vietato, non si può, il motivo è legato alla sicurezza, perché durante il rifornimento si diffondono comunque nell'aria dei vapori infiammabili sprigionati dalla benzina. Non è tanto il liquido a essere un pericolo, cioè la benzina è proprio il liquido, ma i vapori che non vedi, e il tuo telefono, che apparentemente è innocuo, può generare una scarica elettrostatica o una scintilla, soprattutto se attivi il Bluetooth o il Wi-Fi. Ma io posso dire una cosa, se fosse così ci sarebbe un incendio al giorno, però questo è, però pare di sì, pare che ci sia proprio un divieto, mai visto da nessuna parte, ma ci farò caso. Vediamo tra poco un po' meglio di chi sta. Voi lo sapevate, io sto cadendo dal pero in diretta radiofonica, quindi ho appena scoperto questa grande verità, cioè che quando si fa benzina non si usa, non bisognerebbe usare il telefono, vietato, bisogna spegnere il motore. Beh, grazie, queste sono le buone norme da osservare quando si fa benzina, spegnere il motore, ok, non fumare, non accendere accendini eccetera, va bene, anche questo devo dire, sei, come dire, vicino alla pompa di benzina, cioè il tuo cervello dovrebbe abbastanza suggerirtelo, però giustamente diciamolo. Evitare l'uso del cellulare, anche qui, anche solo per controllare notifiche o rispondere a messaggi non bisogna farlo, perché appunto c'è questo pericolo con i vapori e le eventuali scintille scaturite dal telefono, col Bluetooth e il Wi-Fi è molto probabile che succeda, va bene. E poi non forzare il blocco della pistola del carburante, cioè lascia che si blocchi automaticamente quando il serbatoio è pieno. Questo non viene spiegato il motivo, ma è sempre meglio fare questa cosa. Va bene, auguri. Io giuro che proverò a rispettarla questa cosa qui. Ora passiamo oltre, andiamo con un disco, vai.

0: giostra?
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

interessante, perché poi uno magari guarda dei siti alla sua bolla, così, però poi vedere cosa fanno gli altri ti dà una percezione. Abbiamo detto 44 milioni di utenti al mese più o meno in Italia su internet. Nell'e-commerce domina Amazon, seguito da Temu, e già questo per me è stata una sorpresa. Sui social, nonostante la percezione sia che Facebook sia morto, in realtà no, continua a essere in assoluto il social più visitato, 35 milioni, quasi 36 di utenti, anche se sta calando del 2% rispetto all'anno prima. Instagram cresce leggermente, adesso è a 32 milioni, quindi si avvicina, quasi 33, si avvicina a Facebook. Cresce molto anche TikTok, che ha 23 milioni di utenti mensili unici in Italia. Poi ci sono LinkedIn, c'è Pinterest, c'è Twitter, che ora si chiama X. Insomma, siamo più bassi qui. E poi interessante anche vedere i cosiddetti VOD, cioè video on demand, servizi video on demand. Marzo, anche qui 15 milioni di utenti, molti meno del marzo precedente, 307 mila in meno. Vince ancora Netflix, che ha più o meno 8 milioni di utenti unici in Italia. Poi c'è Prime Video di Amazon con 7. E poi via via tutti gli altri, quindi Disney Plus, DAZN, che ne ha avuti 2. DAZN ha avuto una contrazione del 12%. Chissà come mai. Io due domande come per i balneari me le farei. Amici di DAZN sono quelli che hanno avuto la contrazione più spaventosa, perché è vero che sono scesi anche, per esempio, Now, Sky, così, ma del 12 nessuno. C'è chi è sceso del 5, del 4, ma del 12 nessuno. Insomma, tutto questo ci dà un quadro abbastanza chiaro, no, della situazione, con siti che già tutti quanti conosciamo e forse frequentiamo quotidianamente. If you're

0: La giostra. Sono le 11 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Le forze armate statunitensi hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale nello stretto sono ora libere da mine iraniane grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi. La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brad Cooper, a capo del comando militare centrale americano, in un video postato su X.
2: È morto Re Harald V di Norvegia, a renderlo noto la Casa Reale norvegese. Il sovrano si è spento questa mattina a 89 anni. Il monarca più anziano d'Europa era stato ricoverato a Oslo il 17 agosto per una malattia del sangue in seguito a un controllo regolare in ospedale. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica. Il principe Håkon, 53enne, e la moglie sarà i nuovi regnanti a Oslo.
3: Ora la cronaca: in provincia di Perugia due 17enni sono stati sbalzati fuori dall'auto sulla quale stavano viaggiando dopo che la vettura è uscita di strada e si è ribaltata più volte su se stessa. Insieme a loro si trovavano altri tre coetanei che sono ricoverati all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Sono in corso le indagini della polizia locale per ricostruire l'accaduto. Sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri, l'elisoccorso e il 118.
2: Un uomo di 44 anni già condannato per il femminicidio dell'ex fidanzato nel 2004 a Torbella Monaca è stato nuovamente arrestato con l'accusa di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, a cui diceva che l'avrebbe ammazzata, sfregiata e che le avrebbe dato fuoco. Il 44enne è stato arrestato e portato in carcere.
3: A Roma sono stati sequestrati oltre 5 kg di cocaina. Erano nascosti nei biscotti della fortuna. Per questo motivo la polizia di Stato ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni colta nella flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Sempre all'aeroporto di Fiumicino sono stati sequestrati oltre 17 kg di shabu nascosti nei bagagli. Due corrieri sono finiti in manette.
2: Calcio Europa League: oggi alle 13 è in programma il sorteggio della fase campionato. La formula è la stessa delle due precedenti edizioni, le prime col nuovo format, 36 partecipanti divise in quattro fasce e una classifica unica che stabilirà le squadre destinate direttamente agli ottavi, quelle che dovranno passare dai playoff per qualificarsi e quelle che saranno eliminate. Ogni squadra affronterà due avversarie per ciascuna delle quattro fasce per un totale di 8 partite, 4 gare casalinghe e 4 in trasferta determinate dal software. Presenti due italiane, Milan e Juventus, entrambe scritte in prima fascia.
3: Era l'ultima notizia, più tardi.
0: La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.

diciamo un po' sottovoce, ma entriamo nella terza ora di oggi, puntata ASMR, non è vero, sto scherzando, puntata speciale. Potete comunque interagire con Top Italia Radio, che ha sempre un orecchio teso, preoccupatevi che qualcuno legge, risponde anche, se no poi accumuleremo e risponderemo, non preoccupatevi, 349 722 5831.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Il 28 agosto torna a sorridere. Mattina luminosa, aria pulita e un pomeriggio che resta piacevole, con massime sui 24-25 gradi. Le nubi passano, ma non si fermano, lasciando un cielo che resta affidabile. Una giornata semplice, chiara, che non chiede interpretazioni. È il giorno perfetto per una pausa all'aperto senza pensarci troppo.

0: come la febbre.
1: Leggevo questo articolo, visto che il periodo è giusto, direi, con la città più gettonata dell'estate 2025 in Italia. Cioè, qual è la città dove c'è stata la crescita principale rispetto all'anno precedente, che quindi ha avuto il maggior numero di prenotazioni, direi? Provate a indovinare, provate a dire qual è secondo voi. Secondo me è abbastanza sorprendente, ma neanche così tanto.

0: dentro un cuore.
1: Quindi la città più gettonata dell'estate 2025 tra quelle italiane è Bari. Bari in assoluto la destinazione più richiesta tra i turisti stranieri, un aumento del 41% delle prenotazioni rispetto all'anno prima. Un vero e proprio exploit. Devo dire sorprendente, ma non troppo, perché comunque la Puglia negli ultimi anni è cresciuta tanto a livello turistico, no? Lo sappiamo. Secondo posto Palermo, che ha ottenuto comunque un più 29%. Al terzo posto ex aequo per Rimini e Milano. Vedi che Milano cresce grazie agli eventi, grazie a un sacco di cose che offre, che magari per molti sono inconcepibili, però sono molto molto apprezzate. Poi ancora Bibione, Jesolo, sono un po' le prime cinque. Mollano un po' le città d'arte, forse pagano l'overtourism.

0: La Giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.
1: Io la vi camminando por las calles de Madrid. Yo sé que tú

0: Samuele Sartini, Salerno.
1: Torno in Music Box, che è un momento dedicato al passato, dedicato a un classico della radiofonia, quindi colleghiamoci.
2: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in DJ.

0: La giostra.
1: Guarda, non è che c'è tanto da vedere. Con uno stile di moto così, come vedi qua, c'è uno stile di fisico del genere. Può accompagnare solo.
2: Che vi possano ammazzare.

0: Sarebbe il momento del disco libero. Sarebbe il momento del disco libero. Allora, siccome è una puntata speciale, io faccio una cosa: recupero un po' di suggerimenti che avete fatto nei giorni precedenti, nei giorni scorsi. Poi decido io, per forza. Oggi non c'è scelta, devo decidere io per forza tra alcune delle idee che ci avete mandato nei giorni scorsi per chiudere la puntata con un disco un po' fuori dagli schemi, un po' fuori dalla nostra playlist, che è sempre molto sul pezzo, molto concentrata nell'anno in corso e negli ultimi 2-3 anni.
1: La giostra.

0: Luca, dove sei?
1: Di ritorno da un trekking sulle nostre montagne e con una fame da lupi.
0: Allora fai un salto alla CEDAC. Ci sono offerte perfette per ricaricarti subito. Pasta Rummo da 500 grammi a soli 79 centesimi e passata Pumarò Star da 700 grammi a 99 centesimi.
1: Un bel piatto di pasta fumante con il tuo buonissimo sugo. È la combo perfetta per riprendersi. Passo subito in via Paravera. CEDAC.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
3: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
2: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
3: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Svelata a Monte Carlo la fase campionato della Champions League 2026-2027. Inter e Roma sfideranno l'ex José Mourinho con Real Madrid, coi nerazzurri che ospiteranno anche il Liverpool, mentre i giallorossi sfideranno Paris Saint-Germain e United. Il Napoli giocherà con City e Arsenal. Battesimo stellare per il Como con Barcellona, Paris Saint-Germain e Manchester United. Oggi tocca il sorteggio dell'Europa League con Juventus e Milan impegnate nella competizione. Avanza l'Atalanta in Conference. Dopo lo 0-0 dell'andata, la squadra di Sarri vince 1-0 ritorno contro l'Apoel Tel Aviv grazie a un gol di Scamacca. Oggi intanto si torna in campo con la seconda giornata di Serie A che si apre col Milan che affronta il Venezia. Debutto a San Siro per Ruben Amorim che ieri in conferenza stampa ha affrontato il caso Leao sempre più a un passo dall'addio. Sull'attaccante portoghese il Galatasaray si sarebbe defilato mentre resta viva la pista Aston Villa col giocatore che gradirebbe un trasferimento in Premier League. Il tennis è sorteggiato il tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Flavio Cobolli, che in assenza di Jannik Sinner, il numero uno d'Italia, Flushing Meadows, debutterà contro l'argentino Francisco Comesana, 123 del ranking. Per il romano un possibile quarto di finale con la terza testa di serie Ogier Aliassime. Lorenzo Musetti affronta per la prima volta il britannico Arthur Ferri, 37 del mondo, dopo la clamorosa semifinale a Wimbledon. Possibile derby al terzo turno con Darderi che pesca un qualificato come Bellucci. Matteo Berrettini sfiderà lo svizzero Stan Wawrinka. La sfida più affascinante toccherà però Lorenzo Sonego che al primo turno ha pescato la testa di serie numero 1 Sasha Zverev. Tra le donne Jasmine Paolini affronta la slovena Veronika Erjavec mentre Elisabetta Cocciaretto sfida la ceca Katerina Siniakova. Atletica, Ludovica Cavalli, Edoardo Scotti e Leonardo Fabbri protagonisti al meeting di Zurigo. La mezzofondista ligure vince 1500 metri in 4 minuti 3 secondi 27 centesimi precedendo la statunitense Heather McLean e la spagnola Marta Garcia. Secondo posto invece per Edoardo Scotti nei 400 metri. L'azzurro chiude in 44,70 soli 8 centesimi dal giapponese Yuki Nakajima. Leonardo Fabbri chiude al terzo posto nel getto del peso con 22,16 metri, misura ottenuta al quinto tentativo. La prestazione della serata arriva però nei 400 ostacoli. Alison Dos Santos corre in 45,80 e stabilisce il nuovo record del mondo. Il ciclismo in chiusura, oggi è il via la settima tappa della Vuelta, 149 km da percorrere con un dislivello complessivo di 3.750 metri. Tutta l'attesa è ancora per Tadej Pogacar che dopo il dominio di Andorra e la vittoria di Castelló sembra avere già un margine enorme sulla concorrenza. Anche a Val di Linares lo sloveno partirà per vincere e con un arrivo in salita potrebbe provare ad aumentare ancora il vantaggio. Dietro di lui i riflettori su Primoz Roglic, Enric Mas e Felix Gall, sempre più candidati alle posizioni del podio. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
5: Hanno vinto i Dire Straits, grande classico che ogni tanto riascoltiamo, Sultans of Swing, disco libero.

disco che usciva nel maggio del 78, Sultans of Swing. Forse non tutti sanno, 19 maggio per essere precisi, non tutti sanno come nasce questa canzone. Nasce dall'ispirazione del cantante, insomma, no? dei Dire Straits, ovvero Mark Knopfler, dopo una serata pessima che passò in un locale praticamente deserto nella zona sud-est di Londra, Deptford. Lì lui si trovò praticamente in un contesto drammatico, con pioggia battente, nessuno quasi al pub, c'era questa band che a quanto pare faceva pena, era pessima da ascoltare. Non si sa come gli è uscito sto disco, che poi è rimasto come forse il più grande successo proprio dei Dire Straits, che abbiamo recuperato nel disco libero di oggi.

allora chiudiamo questa puntata speciale, l'ultima di agosto, perché poi lunedì ci ritroviamo, ma sarà settembre, sarà tutto un'altra cosa, sarà un'altra aria. Settembre è un mese più elegante, più sobrio, è un mese in cui c'è il cambio stagionale, bellissimo, meraviglioso. Io direi che ho finito per oggi, grazie, vi lascio con le notizie e con il resto dei programmi nel weekend 10-12 da lunedì, invece dalle 9 in poi. Ciao ciao.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 489, lo ha riferito la polizia. I soccorritori intanto sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona di confine tra Nepal e Cina. Le autorità hanno anche segnalato oltre 2381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra queste tre italiani. Il presidente cinese Xi Jinping ha offerto l'assistenza della Cina al Nepal nelle operazioni di soccorso e a fornire per quanto possibile sostegno e aiuti.
1: Le forze armate americane hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale nello stretto sono ora libere da mine iraniane grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi. La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brad Cooper, capo del comando militare centrale USA, in un video postato su X.
2: In un comunicato condiviso sui canali social della Royal Family britannica, Re Carlo III e la regina consorte Camilla hanno espresso il proprio cordoglio in merito alla morte di Re Harald V di Norvegia, cugino di secondo grado del sovrano britannico. Carlo ed Harald condividevano la stessa trisavola, la regina Vittoria. Il sovrano norvegese è scomparso a 89 anni dopo essere stato ricoverato a Oslo a causa di un'anemia emolitica, una malattia del sangue.
1: La cronaca: incidente mortale sul lavoro questa mattina in provincia di Padova. Un uomo di 59 anni è rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta stamattina alle 7:35, ha recuperato l'uomo e ha messo in sicurezza il mezzo, ma per il lavoratore non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri.
2: In provincia di Perugia due 17enni sono stati sbalzati fuori dall'auto sulla quale stavano viaggiando dopo che la vettura è uscita di strada e si è ribaltata più volte su se stessa. Insieme a loro si trovavano altri tre coetanei che sono ricoverati all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Sono in corso le indagini della polizia locale per ricostruire l'accaduto. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, l'elisoccorso e il 118.
1: Il calcio: il sorteggio della fase campionato di Champions a Monte Carlo regala all'Inter la sfida di Madrid con Real di Mourinho. I campioni d'Italia a San Siro ospiteranno Liverpool, Bruges, Shakhtar e Stoccarda, fuori con Borussia Dortmund, Feyenoord, Slovan e Bratislava. Anche per la Roma c'è Mu che col Real tornerà all'Olimpico per sfidare Gasperini, giallorossi col Paris Saint Germain a Parigi e con lo United a Manchester. Il Napoli trova due inglesi come Arsenal e Manchester City. Per il Como match memorabili con Paris Saint Germain e United in casa e a Barcellona. Dalle 13 sorteggi della nuova Europa League.
2: Ed era l'ultima notizia, più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Giulia, dove sei?
1: Alla CIDAC, sto facendo la scorta perfetta per la dispensa.
0: Quale dispensa? Quella in cui non entra più nemmeno uno spillo?
1: Ah, per queste offerte lo spazio si trova per forza. Tonno filo d'olio mare aperto da 360 grammi a soli 3,99 euro e biscotti Balocco da 700 grammi a 1,69 euro.
0: Ok, preparo gli scatoloni in salotto, arrivo a caricare la macchina.

0: Ed ora parliamo dei nuovi sostegni regionali per il commercio di prossimità. La Giunta ha definito i contributi 2026 per gli esercizi di vicinato e, per la prima volta, per i centri polifunzionali di servizio. Fino a 15.000 euro per nuove aperture, 6.000 euro per il mantenimento dei negozi esistenti e 24.000 euro per i centri polifunzionali, fondamentali nei comuni più piccoli. L'assessore Grosiak sottolinea l'importanza di un presidio commerciale attivo per residenti e turisti. Le imprese possono presentare domanda dal 24 agosto al 9 ottobre.
1: Ed ora parliamo dei provvedimenti sulla sicurezza e la formazione in ambiente alpino. La Giunta ha dato il via alla Convenzione 2026-2029 con Montagna Sicura e Associazione Interregionale Neve e Valanghe per attività congiunte su nivologia e valanghe. Previsti percorsi formativi, divulgazione tecnica e scientifica e nuovi strumenti educativi per favorire una frequentazione più consapevole della montagna.
0: Parliamo ora di bilancio e programmazione economica regionale. La Giunta ha adottato il documento di economia e finanza regionale 2027-2029, primo documento strategico del nuovo governo. Il testo aggiorna gli obiettivi già in corso e introduce le nuove linee di intervento che guideranno l'azione regionale nei prossimi 3 anni, ora all'esame del Consiglio.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in TV.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Super Trailers.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Super Trailers.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: sono le 13 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In Medio Oriente il traffico nello stretto di Hormuz è aperto. La risposta iraniana è molto moderata. Non vogliono che torniamo ad attaccarli. Così il presidente americano all'emittente israeliana Channel 12. Nelle scorse ore Trump è tornato a definire lo stretto di Hormuz un nuovo territorio americano, mentre il comandante del CENTCOM americano, ammiraglio Cooper, assicura su ex che sono state rimosse con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz.
2: Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 489, lo ha riferito la polizia, mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Le autorità hanno anche segnalato oltre 2381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani. Il presidente cinese Xi Jinping ha offerto l'assistenza della Cina al Nepal nell'operazione di soccorso e a fornire per quanto possibile sostegno e aiuti.
3: L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic sarà sepolto con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha annunciato il ministro serbo della giustizia all'indomani del decesso di Mladic all'Aia, all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Dopo una serie di ictus era in ospedale penitenziario. Mladic, 84 anni, era soprannominato il macellaio della Bosnia per il ruolo nel massacro di 8.000 uomini e ragazzi musulmani a Srebrenica nel 1995.
2: Un cittadino italiano di 60 anni è stato arrestato alla Huelva in Spagna con l'accusa di essere l'autore del femminicidio della compagna, una 47enne di nazionalità tedesca. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata uccisa venerdì scorso all'interno del caravan su cui stava viaggiando in compagnia dell'uomo. La donna sarebbe stata raggiunta da una ventina di coltellate e il suo presunto aggressore è fermato mentre si trovava ancora sul luogo del delitto col coltello in mano.
3: Ieri sera una bambina di 3 anni è annegata in piscina a Palermo. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola si trovava con i genitori nella villetta che avevano preso per le vacanze. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi, ma la corsa in ospedale del 118 si è rivelata vana. Lo stato della bimba era già troppo grave ed è morta poco dopo. Per ricostruire la dinamica di quanto accaduto sono intervenuti anche i carabinieri che indagano sull'incidente.
2: Lo sport. La prima sessione ad Aragon di Marc Márquez, miglior tempo in 1:47.532 davanti alle Aprilia di Raul Fernandez e Marco Bezzecchi. Nelle retrovie leader del mondiale Jorge Martin 18esimo e Pecco Bagnaia 20esimo. Buone sensazioni invece da Aldeguer e Zarco rispettivamente 9° e 11esimo, che saranno rivisti al centro medico ma dovrebbero proseguire senza problemi. Oggi alle 15 le pre-qualifiche.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: e ridi. Music Box.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus continua a trattare Frank Kessié dopo l'incontro di ieri tra Massara, Carnevali e l'agente del calciatore. Non si è ancora arrivati a un'intesa definitiva, ma i bianconeri vogliono chiudere per bruciare anche la concorrenza della Roma. Il centrocampista ivoriano ha già un passato nel nostro campionato con le maglie di Milan e Atalanta, con la Dea 30 presenze, 6 gol e 4 assist nella stagione 2016-2017. Nell'estate successiva al passaggio in rossonero, dove ha giocato per 5 stagioni, collezionando 174 presenze, 35 gol e 12 assist in Serie A. La MotoGP ad Aragon è andata in scena alla prima sessione di prove libere con Marc Marquez, che ha chiuso con miglior tempo in 1:47.532 davanti alle Aprilia di Raul Fernandez e Marco Bezzecchi. Nelle retrovie il leader del mondiale Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Buone sensazioni invece dal De Geer e Zarco, che saranno rivisti nel centro medico ma dovrebbero proseguire senza problemi. Nel pomeriggio alle 15 le pre-qualifiche. Il tennis si allarga alla platea di italiani presenti agli US Open. Oltre vari Cobolli, Musetti e Berrettini, entrano nel tabellone principale anche Andrea Guerrieri e Lucrezia Stefanini. Per l'emiliano, che batte il tunisino Aziz Dugaz col punteggio di 6-2-6-4 in un match interrotto per pioggia per oltre 2 ore, è il primo ingresso in uno slam in carriera. La toscana invece, dopo Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, conquista il suo primo pass per New York, completando la sua collezione dei 4 maggiori tornei del mondo. Dopo aver chiuso al primo posto il girone D dell'Europeo di volley femminile, l'Italia di Julio Velasco conosce parte del proprio percorso nel tabellone eliminazione diretta. Le azzurre affronteranno lunedì alle 16 la Bulgaria negli ottavi a Brno. In caso di qualificazione ai quarti troveranno la vincente di Cechia-Svezia. Date e orari delle singole partite sono ancora da definire. Il basket, l'Italia torna sul parquet, adesso si fa sul serio perché la trasferta a Tuzla apre la seconda fase delle qualificazioni mondiali 2027. Di fronte ai ragazzi di coach Luca Banchi ci sarà la Bosnia, battuta giusto un anno fa Eurobasket. Il protagonista assoluto di quella partita, finita 96-70 per l'Italia, era stato un Simone Fontecchio letteralmente immarcabile, autore di una prova da 39 punti. E proprio l'ala di Miami Heat sarà nuovamente la punta di diamante dell'Italbasket. La gara si gioca questa sera. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 538. Lo ha riferito la polizia, mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano anche segnalato oltre 2.381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui tre italiani ancora irreperibili. Centinaia di persone sono state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu.
1: Il governo serbo ha annunciato che Ratko Mladic, ex comandante serbo-bosniaco, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha dichiarato il ministro della giustizia serbo alla radio locale K1. Mladic è morto ieri in un ospedale penitenziario dell'AIA, 84 anni, dopo mesi di condizioni critiche e diversi ictus. Era detenuto dal 2017, quando il Tribunale delle Nazioni Unite lo aveva condannato all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra in Bosnia negli anni 90.
2: Una bimba di 2 anni e mezzo è morta annegando in piscina a Palermo. La tragedia si è consumata nella giornata di ieri. Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava in compagnia dei genitori e di un'altra famiglia e stava trascorrendo una serata nell'abitazione presa in affitto per le vacanze, in cui c'era una piscina sopraelevata. In base alle prime informazioni, la piccola si sarebbe immersa nell'acqua, ma nessuno se ne sarebbe accorto.
1: È morto a 89 anni re Harald V di Norvegia, il monarca più anziano d'Europa e molto amato dal suo popolo. Si è spento alle 6.35 di questa mattina al Rikshospitalet di Oslo, dove era ricoverato dal 17 agosto per un'anemia emolitica. Velista olimpico e figura schietta sul trono dal 1991, è stato il primo re nato in Norvegia dopo oltre 5 secoli. La corona passa ora al figlio Hakon, in una fase segnata dagli scandali che hanno investito la moglie Mette Marit.
2: Una supercella temporalesca ha scaricato con violenza acqua e grandine tra Lombardia e Veneto. I chicchi di ghiaccio piovuti dal cielo a Brescia hanno superato anche 10 centimetri di diametro, danneggiando vetri e automobili. In diverse località si sono verificati nubifragi e forti raffiche di vento. Forti temporali hanno interessato inoltre il milanese, il bergamasco e il veronese. La perturbazione ora si starebbe spostando verso est.
1: Il calcio: l'urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato 2 spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencváros.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

vespe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Ed ora la pagina dedicata ai provvedimenti dell'area istruzione, cultura e politiche identitarie. La Giunta ha approvato l'organizzazione dell'11ª edizione di Le Pan Air, i pani delle Alpi, in programma il 17 e 18 ottobre. L'iniziativa coinvolgerà una 50ina di comuni, con l'apertura di oltre 70 forni e numerosi mulini, per valorizzare la tradizione del pane, trasmettere saperi antichi e stimolare l'interesse dei piccoli agricoltori verso la coltivazione dei cereali.
2: Voltiamo pagina e andiamo ai sostegni per il commercio al dettaglio. Approvati i criteri per i contributi 2026 destinati agli esercizi di vicinato e ai centri polifunzionali di servizio. L'intervento, previsto dalla legge regionale 10/2026, punta a rafforzare la rete commerciale di base e a garantire servizi essenziali nelle aree più periferiche.
3: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data: 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci, il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in film.

0: Luca, dove sei?
1: Di ritorno da un trekking sulle nostre montagne e con una fame da lupi.
0: Allora fai un salto alla CEDAC. Ci sono offerte perfette per ricaricarti subito. Pasta Rummo da 500 grammi a soli 79 centesimi e passata Pumarò Star da 700 grammi a 99 centesimi.
1: Un bel piatto di pasta fumante con il tuo buonissimo sugo. È la combo perfetta per riprendersi. Passo subito in via Paravera. CEDAC.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
3: E io sono Chiara.
2: AI, matrimoni e party.
3: Ma senza crisi.

0: immagini già a sorseggiare cocktail in piscina come un VIP.
1: E tre giorni dopo ti ritrovi con le lacrime alle 2 di notte a litigare con un foglio Excel perché lo zio Berto non può stare vicino alla zia Agata.
0: Esatto, tra parenti serpenti, budget che lievitano come panettone a Natale e fornitori introvabili,

0: prima ancora di salvezza per non impazzire, si chiama Event Geek, o le funzioni AI dedicate di Joy per chi si sposa.
1: Praticamente gli inserite la data dell'evento, quanti soldi avete in tasca, anche pochi, e il numero di invitati. Ed ecco la magia.
0: L'AI vi sforna un piano d'azione spietato mese per mese, dicendovi esattamente cosa fare oggi ed evitandovi di ridurvi a comprare i festoni 5 minuti prima della festa.
1: Ma la cosa migliore è che vi blocca le mani sul portafoglio. Applica l'algoritmo antisalasso, distribuendo i soldi tra cibo, musica, location e senza sorpresa all'ultimo secondo.
0: In pratica, vi impedisce di spendere l'80% del budget nel noleggio di un'alpaca da cravatta, lasciando 3 euro per il catering.
1: E veniamo al momento diplomazia internazionale, la temibilissima disposizione dei tavoli.
0: Oh, lì siamo a livello di risico geopolitico. L'ex fidanzato, il cugino complottista, la suocera critica, mettere tutti insieme è un campo minato.
1: Qui usiamo l'AI in stile risolutore di crisi. Scaricate l'app Table Planner AI oppure date in pasto al sistema la lista invitati, inserendo le note sulle varie antipatie.
0: Tipo, Marco non parla con Luca dal 2018, o zia Maria, se c'è musica alta, protesta con i vigili.
1: L'algoritmo fa 1 milione di simulazioni al secondo e vi crea la mappa dei tavoli perfetta, dove tutti sorridono e nessuno si tira i panini in faccia.
0: E per la grafica? Niente più reperse con colla, forbici o programmi da grafici professionisti.
1: Esatto, con Canva Magic Studio descrivete a voce l'atmosfera e ci pensa lui.
0: In 2 secondi avete partecipazioni, menu e segnaposto coordinati, pronti da inviare direttamente sulla chat di gruppo di WhatsApp per far morire di invidia tutti.
1: Usare l'AI per la logistica vi permette di arrivare alla vostra festa riposati, sorridenti e soprattutto ancora lucidi. Mandate gli inviti, stappate le bottiglie e buon divertimento. Alla settimana prossima!
0: Ciao!

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È salito a 547 il numero dei corpi recuperati in Nepal dopo le devastanti alluvioni di mercoledì. A confermare l'ultimo aggiornamento è la polizia nepalese, che parla anche di 1473 feriti. Proseguono intanto le operazioni di soccorso e ricerca dei dispersi, ha reso noto l'autorità nazionale per la riduzione e la gestione del rischio dei disastri. Secondo l'agenzia risultano ancora disperse 977 persone, tra cui 517 cittadini stranieri, compresi 3 italiani. Le autorità cinesi, da parte loro, hanno segnalato 5 morti e 558 dispersi in Tibet.
2: Sarà sepolto con tutti gli onori statali e militari Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come macellaio di Srebrenica. È morto a 84 anni mentre scontava all'Aia l'ergastolo per genocidio. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo Vujic, che ha annunciato anche di aver contattato il Tribunale Penale Internazionale per accertare la dinamica e i contorni del decesso. Già poche ore dopo la morte del militare, i tifosi della Stella Rossa di Belgrado avevano celebrato Mladic con striscioni di ricordo e ringraziamento.
3: Tragedia nella notte tra Perugia e Marciano, dove 2 diciassettenni sono morti in un incidente stradale. L'auto sulla quale viaggiavano insieme ad altri 3 ragazzi, che sono rimasti feriti non gravemente, si sarebbe ribaltata nell'affrontare una curva per poi finire fuori strada. Le 2 vittime erano sedute nella parte posteriore dell'auto e sarebbero state sbalzate fuori dal mezzo, finendo contro un muro. I 2 giovani sono morti sul colpo.
2: Una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta questa mattina a Isla Cristina, nella provincia spagnola di Huelva, con numerose ferite d'arma da taglio. La Guardia Civile ha arrestato un uomo italiano di 60 anni, compagno della vittima, per il suo presunto coinvolgimento nell'omicidio.
3: Rimaniamo in Spagna. Il ministro degli esteri spagnolo è tornato ad attaccare la mancanza di solidarietà dell'Italia per la decisione del governo di Giorgia Meloni di imporre controlli sui viaggiatori provenienti dalla Spagna dopo il massiccio ingresso di migranti a Ceuta. Intervenendo davanti alla Commissione Esteri del Congresso, Albares ha definito la misura italiana arbitraria e un affronto ingiustificato e ingiustificabile alla dignità europea, sottolineando che Roma sa che, grazie al sistema di doppio controllo in vigore a Ceuta e Melilla, lo spazio Schengen è pienamente garantito.
2: Calcio: l'Urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato 2 spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e French Varos. In Conference League l'Atalanta pesca l'Ajax, da affrontare in trasferta.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

@topitaliaradio, ci potete seguire anche da lì, potete commentare, potete interagire, potete fare tutto quello che desiderate in questo venerdì. Manca ormai pochissimo alla fine di questo mese, quindi scatenatevi con i messaggi e con i commenti. Si parte con i Major Lazer, con Water.

un po' operato in tutti i settori, fatemi sapere se avete puntato la sveglia all'alba, vi siete messi lì a osservare questa eclissi parziale. 349 7225 831, quello che so che c'è stato meno fermento rispetto all'eclissi parziale barra totale di sole del 12 agosto, ma sappiamo è tutta una questione di orari. All'alba

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

proprio palcoscenico, e così hanno fatto anche Giorgia ed Emanuello. Hanno optato per delle hit internazionali, quindi se la macchina di Ilary Brasi sfornava soltanto riproduzioni musicali italiane, quella di Giorgia e Emanuello ha dato importanza al panorama internazionale, come per esempio hit provenienti dalla carriera di Michael Jackson e Whitney Houston.

Best Love of All del 1985, The Way You Make Me Feel di Michael Jackson, Billie Jean del 1983, poi passiamo al 1987 con Smooth Criminal. Che dire, un video che ha catturato l'attenzione di tantissime persone, in particolare anche di colleghi, di colleghe di Giorgia. Per esempio ha scritto Laura Pausini: voglio venire anch'io. Questo è soltanto uno dei tanti commenti. Pensate, un post che ha raggiunto su Instagram circa 13.891 mi piace. Quindi continuate a cantare.

all'interno di un locale, perché ormai sta diventando famoso il karaoke in auto grazie a Giorgia Emanuello, a Grazia Ilari Brasi, ma tanti tanti altri. Non è la prima volta

fa insieme a Kendrick Lamar con I Don't Wanna Know. Come si esercita il nostro amico Spider-Man, ovvero Tom Holland? Lo scopriamo, subito. Il circuito prevede 5 trazioni, 10 piegamenti e 15 squat. Terminato un round si riparte immediatamente e si continua fino allo scadere dei 20 minuti. Quindi fatelo insieme a me, o meglio io vi do le indicazioni e voi iniziate. 3, 2, 1, via! 5 trazioni, 1, 2, 3, 4, 5, 10 piegamenti, poi la conta, ok, e 15 squat. Tutto ripetuto per 20 minuti. Nel CrossFit questo formato viene chiamato as many round as possible. Cindy, non è quindi un allenamento creato da Holland. Il workout è stato pubblicato ufficialmente nel 2004 e pensate, è diventato uno dei classici della disciplina. Quindi lui si affida a questo tipo di formato chiamato Cindy. Avete preso nota? 5 trazioni, 10 piegamenti e 15 squat. Anche voi per allenarvi vi affidate a Cindy? 349 7225 831. Sono degli esercizi facili,

Guinness, il record personale dichiarato dall'attore. Lui ha detto durante un'intervista: "I think my record is 27 rounds". Completare 27 round significa arrivare a 135 trazioni, 270 piegamenti, 405 squat, per un totale di 810 ripetizioni in 20 minuti, con un giro concluso mediamente ogni 44 secondi circa. Quindi questo significa 810 ripetizioni in 20 minuti. Poi questo risultato raggiunto da Tom Holland sta diventando una vera e propria sfida sui social e tutti si stanno riprendendo 810 ripetizioni in 20 minuti. Sto pensando un attimo.

si intitola proprio così, Raging Kaigo. Sono le 15 quasi 57 minuti di questo venerdì 28 agosto 2026. Io ho scoperto che anche Tom Holland ha la giornata no, e quindi in queste giornate in cui si sente più stanco cambia strategia, piuttosto che attuare le famose 810 ripetizioni in 20 minuti, completa un round all'inizio di ogni minuto e usa il tempo restante per recuperare. In questo modo arriva comunque a 20 round equivalenti a 600 ripetizioni. Dite poco, 600 ripetizioni è già tanto, arrivare a 20 ripetizioni in 20 minuti per quanto mi riguarda. Però devo dire la verità, lui ce la fa sempre, lui è un supereroe, lo abbiamo visto nel film Spider-Man, questo nuovo capitolo, e sicuramente

0: continua ad averlo. Quindi continua con questi esercizi. Si conclude la prima ora di Break On con i pinguini tattici nucleari.
1: A dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò del

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sarà sepolto con tutti gli onori statali e militari Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come macellaio di Srebrenica, è morto a 84 anni mentre scontava all'Aia l'ergastolo per genocidio. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo, che ha annunciato anche di aver contattato il Tribunale Penale Internazionale per accertare la dinamica e i contorni del decesso. Già poche ore dopo la morte del militare, i tifosi della Stella Rossa di Belgrado avevano celebrato Mladic con striscioni di ricordo e ringraziamento.
1: Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 538. Lo ha riferito la polizia mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano anche segnalato oltre 2.381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui tre italiani ancora irreperibili. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale, Kathmandu.
2: Non smettono di volare sui cieli della Russia i droni ucraini che nella notte tra giovedì e venerdì hanno colpito duramente Sebastopoli nella Crimea occupata. Secondo il governatore locale, diverse persone sarebbero rimaste ferite. Colpita anche una raffineria russa a 1.000 chilometri dal fronte, mentre l'esercito di Mosca ha risposto con diversi raid sul paese guidato da Zelensky.
1: Si è lanciato dall'alto di uno scoglio della baia di Ieranto in provincia di Napoli, ma non ha guardato chi si trovava sotto di lui. È ricoverato in gravi condizioni un giovane che si sarebbe scontrato al termine del suo tuffo con un bagnante, in quel momento in acqua. Immediato l'intervento dei soccorsi, che sono giunti sul posto anche con un elicottero.
2: Un cittadino italiano di 60 anni è stato arrestato a Huelva in Spagna con l'accusa di essere l'autore del femminicidio della compagna, una donna di 47 anni di nazionalità tedesca. Secondo quanto riportato da Huelva Información, la vittima sarebbe stata uccisa questa mattina all'interno della caravana su cui stava viaggiando in compagnia dell'uomo nella zona di Isla Cristina. La donna sarebbe stata raggiunta da una ventina di coltellate e il suo presunto aggressore fermato mentre si trovava ancora sul luogo del delitto con il coltello in mano.
1: Una supercella temporalesca ha scaricato con violenza acqua e grandine tra Lombardia e Veneto. I chicchi di ghiaccio piovuti dal cielo a Brescia hanno superato anche i 10 centimetri di diametro, danneggiando vetri e automobili. In diverse località si sono verificati nubi fragi e forti raffiche di vento. Forti temporali hanno interessato inoltre il milanese, il bergamasco e il veronese. La perturbazione ora si starebbe spostando verso est.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

mattina non era così, ma sta uscendo il sole e adesso raccontatemi se avete puntato la sveglia all'alba per vedere l'eclissi parziale di luna, che poi coincideva con la luna piena dello Storione. 349 725 831, scaricate l'applicazione Radio VDA Network, 4 radio in un'unica app, e come dico sempre, che cosa volete di più? Certo, voi volete anche il mondo social e ce l'abbiamo, @ Top Italia Radio, e poi ce l'hai la buona musica, Pretty Like the Sun.

che ci piace tanto qui a Break-On, tuo model Lost Frequencies Black Friday con Pretty Like the Sun. Una canzone che ascolterei volentieri a inizio giornata, magari durante una passeggiata per iniziare bene il venerdì, oppure la potete come iniziare bene sabato, domani, molto semplice, mettendo Pretty Like the Sun. Poi avete anche la fortuna di scaricare l'applicazione Radio Media Network, voi ascoltate e sicuramente una volta al giorno questa canzone passa e quindi vi tiene compagnia, vi mette il buon umore da tutti i punti di vista per quanto mi riguarda, e magari la potete utilizzare anche come colonna sonora delle vostre

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

questa canzone il significato profondo del brano si sviluppa, pensate, attraverso una riflessione sull'autenticità dei sentimenti. Il titolo suggerisce un'attitudine positiva che non scaturisce dall'illusione di un'esperienza priva di ostacoli, bensì dalla capacità di trovare un equilibrio emotivo.

sentimenti, la sfera dei sentimenti, la traccia quindi invita a non rincorrere un senso di perfezione, un ideale, prima di accogliere la felicità, celebrando le sfumature e le contraddizioni che caratterizzano la vita. Però, nonostante le contraddizioni, nonostante gli ostacoli, loro dicono che bella vita. E Ted McCree dice:

parlando di pubblicazioni musicali, quelle fresche, perché sapete, ogni venerdì le case discografiche lanciano dei singoli e soprattutto delle collaborazioni. Dopo aver visto la collaborazione tutta al femminile di Ariete e Angelina Mango, questa settimana abbiamo ricordato anche l'uscita di una collaborazione invece tutta al femminile, al maschile, la loro prima collaborazione, che vede la partecipazione di Alfa e Gigi D'Alessio. L'hanno fatta bella il

Pokémon e momenti davvero gioiosi. Per l'occasione Fedez, pensate, ha fatto realizzare una maglietta personalizzata raffigurante i due cani di famiglia, Silvio e Maurizio, anche essi presenti, sto guardando, nella foto di gruppo insieme all'amico e collega Davide Marra,

tutti, vorrei dire, pubblicato nel lontano 2011. Quindi è un carosello che trasmette tante buone emozioni e c'è anche forse quel tocco di nostalgia, perché non ha fatto, non ha preso una citazione tratta dagli ultimi brani, ma da un brano in particolare, Ti vorrei dire, quindi molto poetico questo intro, questo inizio, pubblicato nel 2011. Voi lo avete visto questo carosello, l'avete sfogliato? 349

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Juve sfida la Spagna, il Milan l'Inghilterra, oltre al Benfica. Sono queste le avversarie principali di bianconeri e rossoneri in Europa League dopo il sorteggio effettuato a Monte Carlo. Sulla strada della squadra di Spalletti ci saranno Real Sociedad, Rennes, Omonia Nicosia e NEC in casa. AZ Alkmaar, Ferencváros, Celta Vigo e Apoel in trasferta. Con gli israeliani si giocherà sul neutro di Bucarest. Sul cammino di Amorim invece il calendario mette il derby del cuore con il Benfica, di cui è stato bandiera da calciatore, ma la gara si giocherà a San Siro. Oltre a Ferencváros, Sunderland, Ararat in casa, Olympiakos, Salisburgo, Bournemouth e Levski Sofia in trasferta. Siamo pronti, abbiamo evitato trasferte complicate, commenta il dirigente della Juve Chiellini, che poi svela: qualcosa cambierà negli ultimi giorni di mercato. Infine, sull'infortunio di Yıldız, starà fuori qualche mese ma non pregiudicherà la sua carriera. Il numero 10 della Juventus sarà operato a inizio settimana e l'obiettivo è riaverlo a disposizione dopo la sosta di novembre. L'urna di Monte Carlo ha scelto anche le avversarie dell'Atalanta in Conference League. Cammino con qualche insidia per l'Atalanta di Sarri, che andrà in Olanda a sfidare l'Ajax e ospiterà il Kairat Almaty. Trasferta in programma anche sui campi del Boraz e a Riga. Appuntamenti a Bergamo invece contro i ciprioti del Pafos e gli svedesi del Mjällby. E siamo alla Serie A, al via stasera la seconda giornata del massimo campionato. Il Milan fa il suo esordio stagionale a San Siro contro il Venezia, già sconfitto l'esordio casalingo contro il Lecce. I rossoneri cercano continuità dopo il successo di Torino. Non convocato Leao, ormai fuori dal progetto rossonero e prossimo alla cessione. L'Aston Villa rilancia 7,5 milioni. Sono ore decisive per la scelta del portoghese, che è un obiettivo anche del Galatasaray. E a proposito di calciomercato, Monza ha scatenato doppio colpo in attacco per i Brianzoli. Dal Napoli arrivano Folo Ruscio e Ngonghe. Per la difesa in chiusura invece l'arrivo in prestito secco dalla Roma di Ziolkowski. Folo Ruscio e Ziolkowski sosterranno oggi le visite mediche. Visite mediche col Sassuolo a Milano per Sebastiano Esposito. Nelle prossime ore l'ufficiale. Sondaggio esplorativo della Lazio su Zegrova, esterno offensivo della Juventus. Da capire se nelle prossime ore ci saranno sviluppi concreti. Il suo arrivo è legato all'eventuale partenza di Cancellieri, su cui c'è l'interesse di Genoa e Fiorentina. La MotoGP al Motorland di Aragona, sono in corso le prequalifiche, in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato. In mattinata intanto miglior tempo di Marc Marquez, che nella FP1 ha preceduto le Aprilia di Raul Fernandez e Bezzecchi. Aldeguer e Zarco hanno ricevuto l'ultimo ok dai medici e proseguiranno il weekend nonostante non siano al meglio dopo i rispettivi infortuni. Domani qualifiche alle 10:50 e sprint alle 15, domenica gara lunga alle 14.

0: sono le 17 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Ratko Mladic, l'ex comandante militare serbo-bosniaco condannato per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, riceverà tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha dichiarato il ministro della giustizia serbo all'emittente locale K1 dopo la morte dell'ex generale avvenuta in un ospedale dell'Aia. La decisione annunciata dal governo serbo riaccende inevitabilmente il dibattito sulla figura di Mladic, considerato dai tribunali internazionali uno dei principali responsabili dei crimini commessi durante la guerra in Bosnia, ma ancora celebrato come un eroe da una parte della società serba.
2: È arrivata a Kathmandu la task force dell'unità di crisi della Farnesina insieme al personale dell'ambasciata d'Italia a New Delhi, inviati su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, per rafforzare la presenza diplomatica italiana sul posto e l'assistenza ai connazionali. Il personale italiano, si legge in un

0: nota è in loco anche per cercare di acquisire informazioni sullo stato dei tre connazionali che risultano tuttora dispersi. Le squadre coordineranno il lavoro del consolato onorario d'Italia a Kathmandu e opereranno in raccordo con le autorità locali.
1: Una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta questa mattina a Isla Cristina, nella provincia spagnola di Huelva, con numerose ferite da arma da taglio. La Guardia Civile ha arrestato un uomo italiano di 60 anni, compagno della vittima, per il suo presunto coinvolgimento nell'omicidio. La Farnesina ha confermato l'arresto dell'italiano e fa sapere che l'ambasciata a Madrid e il console onorario a Siviglia stanno seguendo la vicenda.
0: Terremoto oggi in Toscana, in provincia di Lucca, una prima scossa di magnitudo 3.2. È stata registrata dall'INGV alle 15.06 nella zona di Coreglia Antelminelli. A seguire una seconda scossa di magnitudo 2.6, registrata 3 minuti dopo, sempre nella stessa zona.
1: Settembre si avvicina, ma non porterà via l'estate più calda di sempre. Anche nelle prossime settimane il nostro paese dovrà fare i conti con l'ennesima ondata di calore, soprattutto al centro-sud, che porterà nuovamente i termometri oltre i 40 gradi. Domani saranno 5 le città da bollino rosso, arancione per Napoli e Civitavecchia, in giallo Roma e altre 11 città. Oltre alle temperature sopra le medie, i cieli d'Italia saranno coperti dalla polvere che arriva dal deserto del Sahara fino al 31 agosto.
0: La MotoGP, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista nelle prequalifiche di Aragon. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono i fratelli Marquez, con Alex davanti a Marc. Quarto di Gian Antonio, poi Aldeguer e Fernandez. Settimo Martin, decimo il rientrante Zarco. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race.
1: Per ora è tutto, a più tardi.

la canzone L'estate sta finendo, no, viene cambiata, viene tramutata in L'estate sta iniziando, il tempo bello non se ne va. È da aggiustare qualcosa. 349 725 831, raccontatemi come vivete questa sensazione di non fine estate. E questo significa che il mondo climatico sta cambiando, c'è il cambiamento climatico, lo possiamo

saranno 5 le città da bollino rosso, arancione per Napoli, Civitavecchia, e in giallo Roma e altre 11 città. Questa è un po' la situazione e lo scenario che si presenta nella giornata di domani per quanto riguarda la nostra penisola. E con la quinta ondata, come abbiamo appena sentito,

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

17 e 17 minuti, fra poco scattano i 18 minuti, però è giusto dire le cose come stanno ora, adesso, venerdì 28 agosto 2026, parliamo di una campagna social che sta attuando Snoop Dogg. Pensate, vi paga $10,000 al mese per mangiare gelato. Si tratta di un'iniziativa che ha come fondatore lui, lo stesso Snoop Dogg, insieme al suo brand di ice cream Dr. Mombay. Stanno cercando un assaggiatore ufficiale. La paga non è male, $10,000 al mese, per provare i gelati del marchio e dare il proprio parere sui prodotti, quindi fare delle

Dog. E anzi, stavo dimenticando una nota fondamentale: ti pago pure $10,000 al mese per provare i gelati, tu devi soltanto assaggiare e recensire il prodotto. Devo dire la verità, ha creato subito tanto entusiasmo, sono giunte delle nuove candidature. Dr. Bombay propone gusti decisamente particolari, da Snick Caramel Apple Pie a Peanut Butter Jelly Time. Il fortunato selezionato, pensate, avrà il compito di assaggiarli come parte del proprio lavoro. Quello sì, quello no, quello potrebbe, deve essere più dolce, meno dolce, ecco, avete capito.

una grande collaborazione quella di Annalisa insieme a Marco Mengoni con Piazza San Marco. Non ci troviamo a Venezia, ci troviamo negli Stati Uniti d'America, quindi se siete appassionati di gelato, amanti di gelato, inviate la candidatura a Snoop Dogg e diventerete degli ottimi assaggiatori di gelato e soprattutto riceverete

0: proprio domani e domenica 30 agosto all'ippodromo La Favorita.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Non nego.

La cosa bella che è giunto a questo incontro dopo un lungo viaggio in bicicletta da Roma a Palermo, un percorso di ben 1800 km. Giovanotti ha raccontato in un video su Instagram le ultime ore del suo viaggio e il caldo incontrato in Sicilia. Infatti lui dice: fa un caldo bestiale, ma mi piace perché lo immagino proiettato sul palco di sabato e domenica. Ha spiegato, ha detto: questo, bravo, complimenti, si sa, oltre ad avere la passione per la musica, no, ha anche la passione per la bicicletta.

0: call it love.
1: Silvia, dove sei?
2: Alla CIDAC. Sto facendo la scorta perfetta per la dispensa.
1: Quale dispensa? Quella in cui non entra più nemmeno uno spillo?
2: Ah, per queste offerte lo spazio si trova per forza. Tonno filo d'olio mare aperto da 360 grammi a soli 3,99 euro e biscotti Balocco da 700 grammi a 1,69 euro.
1: Ok, preparo gli scatoloni in salotto. Arrivo a caricare la macchina. CIDAC.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

esatta, 17:48 minuti scoccati proprio in questo istante. Ora parliamo di serie TV. Abbiamo la data esatta per l'uscita della sesta e ultima stagione di Emily in Paris. Arriverà su Netflix il 24 dicembre. Una data importante alla vigilia di Natale, quindi è anche facile ricordarla. La nuova stagione porterà la protagonista anche in Grecia, tra scenari spettacolari, nuove culture, nuove avventure. Questa volta Emily dovrà affrontare scelte sempre più complicate e difficili, conflitti sul lavoro e le relazioni in continua evoluzione la costringeranno a chiedere.

0: oltre ad essere la vigilia di Natale, ci sarà questo grande evento sugli schermi di Netflix, Emily in Paris.
1: Mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

Olly e Giuli con Devastante, e per voi ho una notizia davvero devastante. La posso definire proprio così? Dua Lipa ha svelato proprio oggi nel corso di un'intervista a Vogue di trarre profonda ispirazione da due icone assolute della cultura pop italiana. Sto parlando di Mina e poi di Raffaella Carrà. Vi ricordate due stati fa quando è venuta qui in Italia e ha cantato "A far l'amore comincia tu" di Raffaella Carrà? Quindi di Raffaella sapevamo il suo apprezzamento sia artistico ma anche come icona, come showgirl, mentre di Mina ci mancava. Invece alla fine Dua Lipa ha queste due icone: quando canta, quando balla, pensa a queste, a due grandi artiste che hanno fatto la

feste italiane. Si sta quasi per concludere la terza ora di Break On. Ora ci sono David Guetta, Baby Rexha con I'm Good Blue, poi i saluti.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 579 vittime. Lo affermano le autorità del paese himalayano, mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. I feriti, secondo l'ultimo bollettino della polizia nepalese, sarebbero oltre 1.400. L'Unione Europea intanto ha stanziato 2 milioni di euro in aiuti umanitari a sostegno delle comunità colpite.
1: Ratko Mladic, l'ex comandante militare serbo-bosniaco condannato per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, riceverà tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha dichiarato il ministro della giustizia serbo Vujic all'emittente locale K1 dopo la morte dell'ex generale avvenuta in un ospedale dell'Aia. La decisione annunciata dal governo serbo riaccende inevitabilmente il dibattito sulla figura di Mladic, considerato dai tribunali internazionali uno dei principali responsabili dei crimini commessi durante la guerra in Bosnia.

0: Bosnia, ma ancora celebrato come un eroe da una parte della società serba.
1: All'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo è in corso l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni uccisa dalla difterite. Per la morte della piccola, che non era stata vaccinata, sono indagati con l'accusa di omicidio colposo i genitori e 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. L'iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto che permette di nominare i propri consulenti e farli partecipare all'esame autoptico.
0: Un uomo di 60 anni italiano ha ucciso a coltellate la compagna di origini tedesche in Spagna. L'uomo è stato fermato a Isla Cristina, nella provincia di Huelva, in quanto responsabile del femminicidio avvenuto in mezzo ad una strada. La coppia si trovava in quei luoghi perché era in viaggio in camper. Dopo l'arrivo delle forze dell'ordine è scattato il fermo del 60enne.
1: La conduzione della nuova edizione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Lo ha comunicato la RAI, che ha contestualmente annunciato di aver proposto al conduttore uscente Sigfrido Ranucci 3 differenti possibilità di ricollocazione.
0: Il calcio: Rafa Leao ha scelto il Galatasaray, che ora è in chiusura per l'attaccante portoghese. Con il Milan l'operazione è da 45 milioni di euro complessivi, con 43 di parte fissa e 2 di bonus, oltre al 20% sulla futura rivendita. Per Leao pronto un contratto fino al 2030 da 10 milioni di euro a stagione, più bonus.
1: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Eccoci pronti per una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. È la versione best of che abbiamo preparato, solo il meglio di quello che abbiamo fatto nel 2026, nella prima parte del 2026. Io sono Manuel Giancale e torniamo a quel venerdì 20 di febbraio, quando abbiamo capito che non si deve giocare con il proprio cane quando si mangia. No, no, no, attenzione, perché poi si fa la figura e soprattutto succede quello che è successo alla nostra genia di quella puntata di quel giorno. Cominciamo però da un vero e proprio assalto per un selfie, per uno scatto, per una fotografia con le chiesette. Ci sono state delle strade chiuse anche durante quest'estate. Sentite qui dunque quella puntata del 20 di febbraio. Questa è la versione best of di One Hour, quell'ora che ti basta. Benvenuti.
1: One Hour.
2: One
1: Hour.

0: Il nostro viaggio di One Hour, quello di One Hour, quell'ora che ti basta per questo venerdì, comincia dal Trentino Alto Adige. Andiamo sulle Dolomiti, andiamo in provincia di Bolzano, andiamo in Val di Funes. C'è questa cittadina che ha deciso di chiudere praticamente. Basta, perché ogni giorno arrivano centinaia di auto, decine di pullman che parcheggiano un po' ovunque, turisti scendono, si fanno la foto e poi ripartono. E quindi pare che qualcuno abbia deciso di chiudere praticamente una parte, diciamo, più alta, diciamo, di quella frazione di Santa Maddalena dove sorge proprio la chiesetta, che è circondata dai prati, bellissima da vedere, instagrammabile, come si suol dire, cioè proprio da mettere, fare foto e mettere su Instagram. E si è deciso praticamente di chiudere, perché la Val di Funes è uno dei luoghi che è diventato ostaggio ormai di un turismo un po' cafone, dai, diciamoci la verità, di quelli che un po' rovinano la montagna, i paesaggi belli da vedere e che lasciano sporco, eccetera. Insomma, non abbiamo rispetto. E allora sai che c'è? Che chiudiamo. Qualche tempo fa si sentiva parlare di un tornello per i turisti su le strade di montagna, 5 euro per percorrere quello che è stato ribattezzato il sentiero dei selfie, dove appunto i turisti si mettono in coda per farsi le varie foto. Beh, polemiche su polemiche, e poi alla fine che succederà? Dovremo davvero chiudere dei posti belli perché sennò vengono rovinati?
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Questa è One Hour, quell'ora che ti basta. Ben ritrovati ancora, grazie per aver scelto noi anche in questo venerdì nel vostro viaggio. Tra qualche istante la nostra Genia, tutta colpa però del suo cane, a dir la verità. Tra poco scopriremo qualcosa di più.
1: 3, 2, 1, 1.

Come si viaggia in questo venerdì anche con One Hour, quell'ora che ti basta. Dovremo andare in Belgio tra poco per il nostro viaggio a incontrare la genia. C'entra un cucchiaino, c'entra un cane e poi il patatrack, ma ne parleremo tra qualche istante.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Ora passiamo al dramma che ha colpito il Nepal e che coinvolge anche l'Italia. In Nepal continua a crescere l'angoscia per i 3 italiani ancora dispersi dopo la devastante ondata di fango che ha colpito il confine con il Tibet. Secondo le autorità nepalesi, il bilancio è drammatico. Oltre 390 vittime e più di 1300 dispersi, molti dei quali turisti stranieri. Tra gli italiani di cui non si hanno notizie ci sono Marco Ratto, gioielliere 50enne di Rapallo, e una coppia italo-svizzera che viaggiava dal Tibet verso il Nepal. Le agenzie di viaggio hanno perso i contatti al valico e non è chiaro se siano riusciti ad attraversarlo. Intanto 2 connazionali, Valentina Piccinini e Stefano Lotumolo, risultano tra i 27 turisti tratti in salvo nelle aree di Timure e Bote Kosci. La Farnesina ha già contattato oltre 130 italiani presenti nella zona e ha inviato personale a Kathmandu per assistere le operazioni di ricerca. Sul posto, più di 9.000 soccorritori sono impegnati in una corsa contro il tempo, ostacolati da strade distrutte, ponti crollati e comunicazioni interrotte. E mentre si teme una nuova piena, cresce anche l'allarme internazionale. L'OMS segnala oltre 10.000 famiglie in urgente bisogno di aiuti, mentre continuano ad arrivare squadre e forniture da diversi paesi. Una tragedia che attraversa confini e nazionalità e che ci colpisce tutti. Voltiamo pagina e andiamo alle politiche regionali per la ricerca. La Giunta approva l'avviso per i voucher destinati alle borse di ricerca, rivolto a imprese e organismi con sede in Valle d'Aosta. Stanziato 1 milione di euro, con contributi fino a 24 mesi per ogni borsista. La misura si inserisce nel piano di sviluppo industriale e punta a rafforzare competenze e attrattività del territorio. Prosegue anche il bando ricerca 2026. 14 progetti in valutazione e 3,5 milioni di euro per sostenere innovazione e sviluppo sperimentale nelle aziende valdostane.
2: Ed ora parliamo dei nuovi sostegni regionali per il commercio di prossimità. La Giunta ha definito i contributi 2026 per gli esercizi di vicinato e, per la prima volta, per i centri polifunzionali di servizio. Fino a 15.000 euro per nuove aperture, 6.000 euro per il mantenimento dei negozi esistenti e 24.000 euro per i centri polifunzionali, fondamentali nei comuni più piccoli. L'assessore Grosiak sottolinea l'importanza di un presidio commerciale attivo per residenti e turisti. Le imprese possono presentare domanda dal 24 agosto al 9 ottobre.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: andiamo in Belgio per andare a trovare la nostra genia di oggi. Lei che aveva un po' fame, evidentemente. Che fai? Uno spuntino non te lo fai a metà mattina, al pomeriggio? Uno spuntino, insomma, una robetta così, uno yogurt, dai, mangiati uno yogurt. Bene, prendi il cucchiaino, anche un cucchiaino bello importante, lungo 17 centimetri, giusto per essere precisi, 17 centimetri di cucchiaino. Comunque, prendi il cucchiaino, apri lo yogurt, cominci a mangiare, e poi c'è il cane. Il cane, vuoi che non ti faccia un po' di feste? T'ha visto? E allora salta sulle gambe della nostra genia di oggi mentre mangiava lo yogurt e lei ha inghiottito il cucchiaino. Cioè, le è andato di traverso e ha deciso muoio soffocata oppure ingoio il cucchiaino. E così ha fatto. Le si è incastrato in gola, pare che sia rimasto nello stomaco, pare che sia stata operata, una gastroscopia, gastroscopia, e gliel'hanno tirato fuori sto cucchiaino. Cioè, una roba veramente... Ma come fai? Cioè, un cucchiaino, 17 centimetri di cucchiaino, una roba bella tosta. Ha detto che comunque è andato giù, insomma, male non ha fatto, però onestamente un cucchiaino nella pancia non l'avrei tenuto.
1: One hour. One hour.

0: Continua il nostro venerdì, questa è One Hour, quell'ora che ti basta. Tra qualche istante parola agli esperti, uno in particolare per capire se il cellulare ai bambini si può dare oppure no, e delle regole, diciamo, per evitare la dipendenza.
1: One Hour, One Hour, quell'ora che ti basta.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Super Trailers, quest'estate.
4: È un dinosauro quello!
5: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Super Trailers.
11: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
13: Odio questa notte.
12: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: bambini. È sempre un binomio che insomma non vanno tanto d'accordo, ecco. Ci sono tanti genitori che non darebbero assolutamente il cellulare ai bambini, altri che invece lo danno, genitori che non sono genitori ma dicono la propria ugualmente, e parola agli espertoni. Pare, secondo i numeri, che il facciamola facile, 7, quasi 8 studenti su 10 tra gli 11 e i 18 anni pare che abbiano dichiarato di sentirsi dipendenti dai dispositivi digitali. Parola dunque agli esperti, che danno qualche consiglio per evitare che i più piccoli, i ragazzi, diciamo, abbiano dipendenza proprio dagli smartphone o comunque dai vari dispositivi. Mai prima dei 12 anni. Questo è quello che dicono gli esperti, non lo diciamo noi ovviamente. Massimo 2 ore al giorno e mai da soli, mai dopo le 7 di sera, e controllare la navigazione, questo è sicuramente fondamentale. E in più aggiunge una cosa, non verso i ragazzi ma verso i genitori, verso gli adulti: dare il buon esempio. Cioè bisogna educare con l'esempio. Certo che se stiamo a tavola con il cellulare in mano è normale che anche i più piccoli dicano: beh, ma se lo fa lui allora lo faccio anche io. Ecco, questo è un atteggiamento che dicono gli esperti essere sbagliato.
1: 3, 2, 2, 1, 1.

È arrivato il momento di salutarci, finisce qui One Hour, quell'ora che ti basta. Ovviamente questa era la versione best of, quindi abbiamo ripercorso il meglio del 2026, siamo andati a quel 20 febbraio, quel venerdì, quando abbiamo anche parlato delle regole, diciamo, da seguire per evitare la dipendenza dal cellulare, soprattutto nei bambini. Quindi occhio, attenzione, e poi ovviamente ogni genitore può decidere che cosa fare con i propri figli, come cercare di farli crescere. Il cellulare, bene o male, non saprei, non voglio assolutamente dire. Ci ritroviamo domani per l'ultima puntata di questa settimana, sempre con la versione best of. Ciao a tutti!

0: Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Mentre cresce il bilancio dell'alluvione avvenuto in Nepal, al momento le vittime accertate sono 579. I soccorsi continuano a lavorare alla ricerca delle centinaia di persone disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Tre gli italiani ancora irreperibili sono il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. A un certo punto abbiamo sentito un boato enorme, abbiamo visto che a 30 metri da noi è cascata una montagna, il racconto di Stefano Lo Tumulo, l'italiano sopravvissuto all'alluvione che dovrebbe rientrare in Italia nelle prossime ore insieme alla compagna Valentina Piccinini.
1: È iniziata all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo l'autopsia sul corpo di Anna Rosa, la bimba di 4 anni morta per difterite. La Procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di omicidio colposo, i genitori della piccola, ma anche gli 8 medici dei 3 ospedali, il Cervello, il Civico e l'Ospedale dei Bambini, che hanno curato la bimba tra il 13 e il 19 agosto. Dopo che la mamma e il papà della piccola hanno presentato una denuncia, querela.
2: L'alta inflazione USA al 3,7% a luglio preoccupa e non può essere dannosa per un'economia che ha dimostrato forza e resistenza contro gli shock. Dal simposio di Jackson Hole arriva il primo test per il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, che, disattendendo le attese di chi si aspettava un approccio più mite, suona il campanello d'allarme contro il rischio di un'inflazione lontana dall'obiettivo del 2%.
1: La conduzione della nuova edizione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Lo ha comunicato la RAI, che oggi ha contestualmente annunciato di aver proposto al conduttore uscente, Sigfrido Ranucci, 3 differenti possibilità di ricollocazione. Ranucci, oltre a condurre Report, era infatti finora anche vice direttore ad personam degli approfondimenti RAI.
2: Torna il maltempo sull'Italia mentre infiamma ancora l'anticiclone africano, con punte fino a 45 gradi al sud e sulle isole. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per temporali su settori della Lombardia e di allerta meteo gialla su settori sempre della Lombardia e di altre 2 regioni che saranno le più colpite da pioggia e rovesci.
1: Il calcio: Kenan Yıldız dovrà fermarsi per circa 3 mesi dopo il problema al piede sinistro accusato contro il Frosinone. Il numero 10 della Juventus sarà operato a inizio settimana e l'obiettivo è riaverlo a disposizione dopo la sosta di novembre. Salterà quindi diversi big match di Serie A e almeno le prime 4 giornate di Europa League.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

redazione sportiva è da Luisa Ginetti. Apriamo con il calciomercato. Rafa Leao ha scelto. Giocherà in Turchia per il Galatasaray con il suo amico Osimhen. Decisivo il pomeriggio di questo venerdì di campionato. Il Gala ha superato la concorrenza dell'Aston Villa e sta per chiudere. Dialoghi in corso tra Leao e i suoi rappresentanti e i vertici del club turco per compilare le carte e arrivare alla firma. Il portoghese lascia il Milan dopo 7 stagioni con uno scudetto, una supercoppa e una semifinale di Champions nel curriculum. Le cifre della transazione sono importanti. Circa 40 milioni più 3 di bonus al Milan. A Rafa un contratto da 12 milioni più bonus a stagione per 5 anni. L'Aston Villa ha perso in volata soprattutto per una questione di ingaggio. Non sono bastati i 7 milioni e mezzo di stipendio a stagione proposti. Il Sassuolo è invece a un passo da Van der Bremt del Como. In casa viola il profilo designato per sostituire Moise Kean è quello di Zirkzee del Manchester United, per il quale la Fiorentina propone un prestito con diritto e non obbligo. Si attende una risposta dal club inglese. Intanto la viola lavora al piano B, ovvero Beto dell'Everton, per cui è stata presentata un'offerta. Passiamo al campo. La sfida tra Milan e Venezia apre stasera alle 20.45 la seconda giornata di Serie A. Dopo il successo contro il Torino, Amorim cerca la prima vittoria casalinga e va verso la conferma dell'11 titolare al debutto in campionato, dando fiducia al giovane Cissé, mentre Loftus-Cheek è in ballottaggio con Salamakers per l'altra maglia alle spalle di Gonzalo Ramos. Esordio casalingo domani in Serie A per la Juventus, che alle 20.45 affronta il Parma all'Allianz Stadium. Alla vigilia del match ha parlato l'allenatore bianconero Spalletti. McKennie non ci sarà per un affaticamento, Thuram da valutare. Dal mercato sono già arrivati i sostituti di Yıldız, che sarà fuori per qualche mese causa infortunio, ha detto in conferenza stampa. Colomoni, totale fiducia in lui, così Spalletti. Oggi i sorteggi di Europa League, cammino complicato per il Milan che se la vedrà con il Benfica e che ha pescato le due inglesi Sunderland e Bournemouth. Cammino meno scivoloso almeno sulla carta per la Juve di Spalletti, che ha come ostacoli principali la Real Sociedad in casa e l'AZ Alkmaar in trasferta. L'urna di Monte Carlo ha scelto anche le avversarie dell'Atalanta in conference. Qualche insidia per la dea di Sarri, che andrà in Olanda a sfidare l'Ajax e ospiterà il Kairat Almaty. Appuntamento a Bergamo anche contro i ciprioti del Paphos. La MotoGP, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista nelle prequalifiche di Aragon. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono i fratelli Marquez, con Alex davanti a Marc. Quarto di Gian Antonio, poi Aldeguer e Fernandez. Settimo Martin, decimo il rientrante Zarco. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race. Ciclismo, il norvegese Leknessund ha vinto la 7ª tappa della Vuelta con partenza a Val d'Alba e arrivo a Daramon Val de Linares dopo 150 km. In classifica il dominatore Pogacar è sempre in maglia rossa. È tutto, buon proseguimento di serata.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Sigfrido Ranucci lascia la conduzione di Report. Al suo posto arrivano Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti, afferma la RAI, annunciando la decisione da tempo attesa. Tre le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci: un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report che si dicono pronti a dimettersi. Per il legale di Ranucci si condanna la vittima di un attentato. Il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal è in costante aggiornamento a causa della drammatica evoluzione della situazione sul campo e di 584 morti ed oltre 2.400 dispersi. Secondo i dati diffusi dalle autorità locali, in Nepal le vittime sono 579, mentre sul lato cinese ne sono state comunicate 5. Sulla fronte dei dispersi, in Nepal quelli confermati sono 1.924, tra cui oltre 500 stranieri. Tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. Una donna e un cane sono stati trovati morti all'interno di un furgoncino a Pietratagliata, Udine. Ad accorgersi dei corpi e a dare l'allarme, alcuni passanti che hanno notato il veicolo fermo in una piazzola di sosta. La donna sarebbe una cittadina austriaca di 27 anni. Il furgone era fermo nella piazzola da almeno un paio di giorni. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, nella regione meridionale dell'Andalusia, in Spagna, con l'accusa di femminicidio. L'uomo è accusato di essere il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della donna, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato in strada nei pressi della spiaggia di Punta del Caiman, dopo la segnalazione di alcuni passanti. L'ex ministro della difesa ucraina Mikhailo Fedorov offrirà la sua consulenza al Ministero della Difesa italiana come advisor per l'innovazione della difesa. Con lui c'è stata un'occasione di approfondimento, in particolare sul tema dei droni e della difesa aerea, ha detto Guido Crosetto. A quanto si apprende, Fedorov aveva ricevuto richieste anche da altri paesi, che ha però rifiutato. Lo sport e il tennis: notevole colpo di mano di Francesco Passaro, il tennista perugino agli US Open 2026, riesce ad eliminare il giapponese Shintaro Mochizuki con il punteggio di 6-4-6-2 nel turno decisivo delle qualificazioni. Di conseguenza l'Italia avrà un altro giocatore nel tabellone principale. Ed è tutto, a più tardi.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Secondo quanto si apprende, è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Per il decesso della bimba, con l'accusa di omicidio colposo, sono indagati i suoi genitori e anche 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti che prendano parte all'esame autoptico, che è un accertamento irripetibile. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a Rai News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report che si dicono pronti a dimettersi. Per il legale di Ranucci si condanna la vittima di un attentato. Un gruppo di hacker ha condotto un cyberattacco contro 3 aeroporti britannici, sottraendo i dati personali a circa 8,7 milioni di passeggeri. Secondo il Manchester Evening News, avrebbero chiesto un riscatto di cui non si conosce l'entità e si tratterebbe di un gruppo criminale noto alle autorità del Regno Unito e già responsabile di azioni simili nel resto del mondo. Tra i dati rubati ci sono email, numeri di telefono, targhe e indirizzi. È morto Re Harald V di Norvegia all'età di 89 anni. Il monarca più anziano in Europa era stato ricoverato il 17 agosto ad Oslo per una malattia del sangue in seguito ad un controllo regolare. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica nel sangue. Il principe Haakon, 53 anni, e la moglie Mette Marit, ex amica di Epstein e gravemente malata, saranno i nuovi regnanti a Oslo. Il calcio. L'urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato 2 spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencváros. In Conference League l'Atalanta pesca l'Ajax da affrontare in trasferta. Ed è tutto. A più tardi.

Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. A partire dalla prossima stagione la conduzione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, giornalisti selezionati e vincitori del concorso RAI nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo. Prendono il posto di Sigfrido Ranucci che da Favignana, dove si trova per una o due giorni di appuntamenti pubblici, tuona: il mio non è un addio, non condurrò Report ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Lo farò per i miei figli e per i vostri. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso governato da persone mostruose e vigliacche che non tollerano il giornalismo libero e i magistrati indipendenti. Una tromba d'aria si è abbattuta nel pomeriggio su Cremona con grandine e forti raffiche di vento, una quarantina i feriti lievi. Tra i vari edifici danneggiati ci sono anche il Duomo e il Palazzo Comunale. In particolare è crollata sia la copertura di una guglia della cattedrale che il tetto della torre civica del municipio. L'unica testimonianza rimasta del più antico palazzo comunale, al cui posto venne innalzato nel 1206 quello attuale. In corso gli interventi dei vigili del fuoco. Dall'estero il fango ha cancellato strade e ponti, trascinato via case e isolato intere comunità lungo il confine tra Nepal e Cina. I soccorritori continuano a scavare tra i detriti, ma il rischio di una nuova inondazione per la tracimazione di un lago fa correre veloce le lancette del tempo, mettendo a rischio anche il salvataggio di 100 lavoratori bloccati dentro un tunnel di una centrale elettrica. Al momento si contano 584 vittime ed oltre 2.400 dispersi, tra cui oltre 600 cittadini stranieri. Tra gli italiani ancora irreperibili, Marco Ratto, cinquantenne di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari di Stato a cui ha diritto. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo Vucic. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri a L'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Il calcio: l'anticipo del venerdì tra Milan e Venezia finisce 2-0 grazie al primo gol di Ramos in Serie A su assist di Salemakers. All'89esimo arriva poi il raddoppio del Milan su autogol di Alal. E ad Amsterdam, dove sono in corso i mondiali assoluti di canottaggio, l'Italia conquista il bronzo nella specialità del due senza maschile con Matteo Lodo e Giovanni Codato. Gli azzurri, quarti al passaggio dei 1500, sfoderano grande carattere, aumentano il ritmo e scalzano la Romania. L'Italia ritorna così sul podio ai mondiali 9 anni dopo il successo di Sarasota in Florida del 2017. Ed è tutto, a più tardi.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire, piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

E ti ho lasciato un post-it dove ho scritto quello che non va tra noi, che ci siamo promessi di dire tutto pur di non finire come i tuoi.

nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto. Ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù. Se non mi voglio non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più. E poi ci casco sempre, due cuori ed una mente. Vince sempre chi mente.

0: è l'una e due minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
0: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what?
1: Sono le due in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.